0: Radio Selene.
1: Ancora buon lunedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia, un saluto da Rebecca a tutti coloro che ascoltano Radio Selene. E allora, a proposito di ascolto, arriva Saif con Parlar d'amore e a seguire Pacifico con Solo un sogno, come le nostre ferie.

sogno nel nostro appuntamento di questo lunedì è stato solo un sogno per molti, fermarsi, perché così le vacanze, le ferie a volte sembrano quasi irreali, un po' perché volano in maniera talmente tanto veloce da non rendercene conto, un po' perché sono qualcosa di così lontano dalla realtà da sembrare un sogno, una piccola parentesi in cui ci magari servono il pranzo, quindi troviamo tutto pronto, in cui ci fanno il letto se dormiamo magari in un hotel, è tutto un sogno, perché poi si torna alla realtà ed invece, cari miei, bisogna cucinare, bisogna pulire, bisogna rifarsi il letto e ci sembra che sia stato solo un sogno. A proposito di questo, voglio partire proprio dal discorso vacanze, perché le vacanze sono qualcosa di bellissimo, sicuramente nascono così, però può capitare l'inconveniente e quindi è stato coniato il termine vacanze da incubo. Tra l'altro ci hanno fatto anche un programma televisivo, se non ricordo male. Le vacanze da incubo sono quelle in cui arriviamo e tutto quello che ci circonda non è all'altezza delle nostre aspettative o non è proprio come ce l'hanno venduto, non lo so. La stanza più piccola, perché oggi con il grandangolo si riescono a fare delle foto che praticamente una stanzetta di pochi metri quadri sembra una suite. Oppure il cibo, che magari nelle foto sembra molto appetitoso, però magari è un po' secco, un po' così, un po' non all'altezza delle nostre aspettative, per non parlare della stanza. Quando magari troviamo un capello lì sotto il cuscino, ci vengono un po' i brividi perché a quel punto crediamo che non siano state fatte le pulizie. Insomma, accadono cose di questo genere. C'è anche l'overbooking, chi per esempio ha prenotato un volo e poi ad un certo punto arriva in aeroporto e quel posto che ha prenotato è inesistente, fantasma, non esiste più, proprio perché hanno preso più prenotazioni di quanto in realtà ne potessero prendere, quindi si parla di overbooking. E quindi quello che vi voglio chiedere è: vi è mai capitato di scontrarvi con la triste realtà, quindi aver prenotato un soggiorno che poi non si è rivelato così proprio come lo avevate immaginato? Ditemi la vostra al 347-7272-274, questo è il nostro numero WhatsApp. È accaduto qualcosa di simile a Bari e tra poco vi racconto che è accaduto ad un turista.

Isn't Ready nel nostro appuntamento di questo lunedì mattina. E ancora buongiorno a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Bene, stiamo parlando di vacanze da incubo, quando abbiamo prenotato una struttura e un soggiorno, qualsiasi cosa che poi non si rivela all'altezza delle nostre aspettative. È accaduto a Bari: un locale è stato trasformato in un appartamento da affittare ai turisti, ma era composto solo da una stanza da letto e un piccolo bagno. Fin qui niente di che, anche perché era nella città vecchia. Accade però che il turista che arriva a soggiornare scopre che il water era nel box doccia. Cioè, ragazzi, laddove si faceva la doccia c'era anche il water. E poi c'erano macchie di umidità. Insomma, un soggiorno da incubo. E quindi, ecco, il turista ha denunciato la situazione e sono partiti i controlli, naturalmente, del nucleo di polizia amministrativa del comando di Bari, che hanno constatato, tra le altre cose, che anche l'aria non era sana, non era respirabile, le condizioni erano particolarmente insalubri, tale da non rendere quell'appartamento un appartamento che poteva ospitare dei turisti. Tra l'altro non era iscritto nemmeno al portale Pay Tourist, che è il portale attraverso cui si può versare l'imposta di soggiorno pagata dai visitatori. Insomma, era tutto sbagliato e adesso ovviamente non si può più soggiornare in questa struttura, perché si deve fare tutto quello che c'è da fare per controllare la

0: amici di Radio Selene, torniamo a parlare di eventi da vivere insieme. Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia e il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivete con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. DJ set con Ninni Belli Femmine e la voce di Stefano Alicchio. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
1: Questa è Radio Selene.

Emma Marrone, Fabri Fibra, Antidroga. Nel nostro appuntamento di oggi stiamo parlando di vacanze da incubo, che non sono solo quelle più comuni in cui arriviamo in hotel e magari c'è un capello là tra i cuscini, oppure non lo so, il mangiare non è all'altezza delle nostre aspettative. Su internet ormai spopolano le truffe vacanziere. Che cosa sono? Sono delle vere e proprie truffe, laddove ci viene presentato un B&B con una stanza bellissima che poi si rivela una topaia. Oppure, peggio ancora, si prenotano delle strutture, ma poi quando si arriva sul posto quella struttura non esiste. Complice l'intelligenza artificiale, chi opera in questa maniera e quindi online miete tantissime vittime. Lo fa creando degli annunci falsi o clonando siti internet, quindi voi credete, soprattutto se fate da voi, di aver registrato una prenotazione, poi arrivate lì e quel posto o non esiste o è fatiscente e le immagini che vi hanno proposto sono state realizzate con l'intelligenza artificiale. Pensate che è un fenomeno purtroppo che è aumentato soprattutto quest'estate, e le perdite economiche delle famiglie che si sono trovate in questa truffa, le perdite sono state tantissime, oltre 195 milioni di euro, pensate. E questi raggiri riguardano soprattutto le case vacanze, i bed and breakfast, gli hotel e persino i villaggi turistici, che poi si rivelano inesistenti, per cui fate molta molta attenzione. Ed ora veniamo a voi, raccontatemi la vostra. C'è qualche vacanza da incubo che vi ha segnato? 347 72 72 274.

dobbiamo dire dopo questo brano? Very Wide, You Are the First, The Last, un meraviglioso capolavoro che dal 1974 ci emoziona ad ogni passaggio in radio. Buongiorno, siete su Radio Selene, dove arrivano anche delle hit. Questa è quella di The Bausa, Magnetic, un fenomeno già globale, spopolato anche su TikTok.

0: Radio Selene.
1: Ancora benvenuti su Radio Selene, questo è il nostro appuntamento, questo lunedì 24 agosto lo viviamo a suon di musica, quella di Paola Iezzi, stessa direzione, a seguire Achille Lauro con La città degli angeli e poi arriva anche Samuel con Malinconia.

Malinconia, Samuel, nel nostro appuntamento di oggi si parla appunto di vacanze da incubo. Tra di voi c'è chi dice alla fine è vero, sì, accadono delle cose magari spiacevoli, ma alla fine quando si è in vacanza ci si gode comunque tutto. A volte l'atteggiamento fa davvero la differenza, questo è un dato di fatto nella vita. C'è chi guarda sempre e comunque il bicchiere mezzo pieno e forse questa è la vera vittoria. A proposito di vittorie, un brano che celebra l'amore, gli Uchu con Pride.

dal 1984 ai nostri giorni, un grande successo che riproponiamo con gioia. Pride, appena ascoltato su Radio Selene. E buongiorno, sono le 11:01.

0: Radio Selene.
1: Ancora buon lunedì a tutti coloro che sono tornati a lavoro, buon lunedì a tutti coloro che tardi hanno iniziato le loro ferie. C'è posto per tutti nel nostro appuntamento, soprattutto per Giulia e Biagio Antonacci, che arrivano subito con l'ultima canzone. E poi ci raggiunge anche Vasco.

Rossi nel nostro appuntamento di questo lunedì 24 agosto. Ancora ciao a tutti coloro che si sono alzati da poco. Salutiamo chi è ancora in ferie. Dai, dai, non è che noi tutti abbiamo finito le ferie, allora parliamo già del settembre, di quello che dobbiamo fare. Manteniamo un po' questo mood vacanziero per chi ha dovuto aspettare un po' che tutti quanti andassimo in ferie, e alla fine anche loro, anche i più ritardatari, si stanno godendo queste vacanze. Ecco, vacanze che a volte si trasformano in vacanze da incubo, ne parlavamo poco fa, ancora messaggi dai nostri ascoltatori. Ecco, c'è Gianfranco per esempio da Andria che ci scrive: una crociera fatta quest'anno è stata per me una vacanza da incubo, mai visto tanto sporco a bordo e tanta ruggine, aspetto il rimborso e mi propongono un voucher minimo da spendere con loro. Insomma, tanta delusione, Gianfranco, capisco. Sono cose che purtroppo capitano e dobbiamo in qualche modo godere della vacanza come possiamo, anche perché abbiamo aspettato un anno intero per potercela godere, come minimo. Magari abbiamo messo anche tanti risparmi da parte per poter fare quella vacanza, quindi la cosa che, ecco, dobbiamo fare è cercare di godere del tempo che abbiamo con l'ottimismo massimo. Ma cambiamo argomento, parliamo di passatempi durante le vacanze. Una cosa che vedo fare, ho visto fare tantissimo, è giocare a carte sotto l'ombrellone, si fa a casa a mare. E giocare a carte è qualcosa che unisce tutte le età, dal classicissimo Uno, che raggruppa, ecco, gente numerosa che attorno ad un ombrellone gioca a carte, ragazzini anche soprattutto, al più serio Burraco, ragazzi, perché giocare a burraco è una cosa seria. Quando me lo hanno proposto, nonostante io sappia giocare, ho sempre declinato l'invito, perché mi sembra una cosa da cui poi non ne vieni più via, perché il torneo prevede dei punteggi, poi se sbagli ci sono persone che ci rimangono veramente molto molto male. A proposito di ciò, tra poco vi voglio parlare di un mazzo da burraco che è stato progettato a Bari. Ne parliamo tra poco, perché arriva un artista che ci porta un po' di leggerezza prima di tutto, ne abbiamo bisogno. Lei è Gaia e il suo brano

Che bello questo brano, Bossa Nostra, Gaia, nel nostro appuntamento di questo lunedì mattina. Amici, stiamo parlando anche di passatempi estivi. Sicuramente tra questi un posto di primo piano ce l'ha il burraco. Giocare a burraco è una cosa seria per molti ragazzi. È per questo che un'associazione barese, pensate, ha creato delle carte da burraco, però tipicamente baresi. Bari diventa un po' la cornice, e anzi il quadro di quelli che sono i semi principali. E quindi parliamo ovviamente dei cuori, dei quadri, delle picche. Adesso vi dico nello specifico: ogni carta presenta un'illustrazione originale, che ha anche una parodia, e sono state scelte le leggende per i cuori, il cibo per i fiori, i personaggi storici per i quadri e i modi di dire baresi per le picche. Un modo originale per giocare a carte. Poi non mancano i jolly, per cui sono stati scelti il galletto e il barione. Ovviamente è una scelta strategica questa di fare delle carte a tema città metropolitana di Bari, perché il burraco non è un semplice passatempo, ma è proprio un rito sociale intergenerazionale, appunto perché si gioca con gli adulti, con gli zii, nei circoli, sui lungomari, durante le lunghe tavolate e anche sotto gli ombrelloni. Ne ho visti tanti durante il beach tour che giocavano a carte a burraco. E voi siete dei giocatori seriali oppure vi tirate indietro quando vi propongono di giocare a carte a burraco? Fatemelo sapere. 347 72 72 274. Un salto nel 2011 con la bellissima The A-Team con Ed Sheeran.

0: come da Gianluca Grignani nel nostro appuntamento di questo lunedì, in cui riprendiamo le buone abitudini, perlomeno io le riprendo, che sono stata assente una settimana, perché a quest'ora ci sono degli auguri speciali da fare. Arriva il nostro B-Day!
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Abbiamo una festeggiata da celebrare e andiamo in quel di Molfitta per farlo. Speriamo che lei sia libera, quindi innanzitutto che squilli il telefono, così scopriamo se la nostra festeggiata è nei paraggi, perché ricordo sempre che queste sono sorprese, quindi non sappiamo i nostri festeggiati cosa stanno facendo in questo momento. Presumibilmente potrebbero anche essere in bagno, capita, può capitare, ma speriamo che lei sia libera e che possa rispondere, perché abbiamo questo pacco speciale da consegnare che arriva da alcune persone che vogliono bene alla festeggiata. Intanto squilla, e questo è un buon segno, quindi non è impegnata, si spera ci possa rispondere. Poi vi ricordo che chiunque volesse prenotare una sorpresa deve chiamare il nostro numero. Pronto, Elisa?
2: Sì.
0: Ciao Elisa, io sono Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi è il tuo compleanno e io ho una sorpresa per te, auguri!
2: Grazie, grazie!
0: Che bello! Ah, che bello! Allora, Elisa, ti dico che ci sono delle persone speciali che ti vogliono tanto tanto bene e hanno pensato a questa sorpresa da farti in diretta su Radio Selene. Innanzitutto, dove sei? Come stai?
2: Allora, adesso sono in giro per degli acquisti.
0: Da fare a te stessa, spero. Ti stai coccolando?
2: No, no, nulla, non ancora.
0: Oh no!
2: No, in realtà un periodo un po'... tutte le auto fuori uso, quindi comunque anche di difficile raggiungimento fare acquisti, quindi...
0: Caspita! E allora speriamo che questo compleanno possa risollevare la situazione, con delle candeline da spegnere e dei desideri da augurarsi. Ti dico innanzitutto da chi giunge questo augurio speciale e parliamo della mamma che ha preso l'iniziativa, Margherita e Corrado.
2: Oh, grazie, grazie mille.
0: Che hanno poi questo messaggio speciale, senti un po'. Ti amiamo tanto, ci hai fatto un regalo bellissimo, la nostra nipotina.
2: Che bello.
0: È così, è così. Questi auguri che giungono da mamma a mamma quest'anno.
2: Sì, è proprio bello questo.
0: Un augurio speciale, più di questo davvero non si può chiedere. Però Elisa, io ti chiedo di esprimere un desiderio, visto che è il tuo compleanno. Quindi se puoi e se vuoi, esprimiamolo insieme. Cosa ci possiamo augurare?
2: Beh, sicuramente tanti tanti momenti di felicità, tanti sorrisi, che la vita mi continui a sorridere, perché con la nascita di Sara sicuramente mi ha sorriso, e dopo ogni caduta il mio desiderio è rialzarsi sempre. Sicuramente questo è un periodo, diciamo, un po' di caduta, ma sono certa che come sempre di rialzarmi, quindi il mio desiderio è di ritornare a riprendermi tutti i sorrisi che questo periodo un po' così, un po' nero, diciamo, possa avermi un attimino tolto.
0: E allora noi di Radio Selene sottoscriviamo tutto, tutto, che tu possa sorridere come non hai mai fatto prima e sempre di più, circondata dall'amore della tua famiglia e anche della tua piccola Sara. Allora, grazie per aver risposto a questa chiamata e averci regalato queste emozioni. Tanti auguri ancora, Elisa, un bacione da tutti noi.
2: Grazie, grazie mille, grazie tante. Una bellissima sorpresa, grazie.
0: Che bello, che bello. Felici di essere riusciti. E allora, amici, vi ricordo che tutti questi auguri noi li conserviamo sul nostro sito, sulla nostra app, sotto la voce podcast, la voce B-Day. Potete riascoltare tutti i vostri auguri ricevuti e quelli che avete preferito. E vi ricordo che il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30. E auguri.
1: Stai ascoltando Radio

oltre della città in questo nostro lunedì mattina, che ci porta a ricominciare a lavorare, ci porta finalmente ad andare in spiaggia per chi le ferie ancora non se le godute, o magari in montagna, perché ne sono tanti che viaggiano in montagna d'estate. Ed ora qualcosa per voi, o meglio qualcosa per te. Questo è il brano che stiamo per ascoltare, novità di Ligabue.

0: Radio Selene.
1: Ancora benvenuti qui su Radio Selene, dove ci teniamo compagnia con la musica. E allora tra poco arriva Mick con Fabulous, a seguire Gianna Nannini e Marrakesh con una collaborazione che esalta un brano che già amiamo, America.

E Marrakesh nel nostro appuntamento. Parlavo di carte, se giocate a Burrago c'è Annalisa da Molfetta che ci scrive: io le carte, qualsiasi gioco fatto con esse, le odio. Non mi vergogno a dire che non ci so nemmeno giocare, ma non mi piacciono per niente. Poi devo mettere pure il cervello per vincere, contare, assolutamente no. Come ti capisco, poi quando sei in vacanza, no? Oppure hai una serata così rilassante, ti devi impegnare a fare i conti, che poi magari il tuo compagno di squadra ci rimane anche male se non gli hai fatti abbastanza bene. No, no, basta. Guardo anch'io però, o ascolto la musica. Rod Stewart, Die, I Think I'm Sexy.

Beh, è uno di quei brani da ballare anche, nonostante sia un lunedì, un semplice lunedì, e siano ancora, ecco, le prime ore, tra virgolette, prime ore del mattino. Rod Stewart su Radio Selene. E buongiorno, sono le 12:02.

0: My Love, The Blessed Madonna, qui su Radio Selene nel nostro lunedì. E benvenuti.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo lunedì 24 agosto. Per chi fosse in vacanza e avesse perso le coordinate, ci siamo noi a ricordarvi che giorno della settimana è. Sul finire di questo mese, insieme per ascoltare la nostra musica, e ripartiamo da Tommaso Paradiso.

Elodie, nel nostro appuntamento di questo lunedì mattina, e ancora benvenuti su Radio Selene. Vediamo un po' che cosa è accaduto sulle spiagge. Sì, non solo noi che abbiamo fatto il beach tour, tra l'altro approfitto per ricordarvi che stiamo ancora raccontando quello che è accaduto in queste pazze settimane sulla spiaggia, perché di materiale ce n'è davvero tanto, quindi se vi va a tempo perso, quando guardate le vostre pagine social e così non avete niente da fare, su Instagram vi ricordo che la nostra pagina è molto attiva e pubblica di tanto in tanto dei reel, che poi sono dei sondaggi che abbiamo fatto con la gente reale, con i nostri ascoltatori sotto gli ombrelloni, e vi raccontiamo com'è andata ogni singola tappa e vi raccontiamo anche quello che è il vostro parere a seconda delle tematiche che abbiamo affrontato. Detto ciò, in spiaggia accadono anche delle cose spiacevoli, purtroppo, e questo avvenimento ci porta più o meno nella zona di Brindisi, tra Torre San Gennaro in particolar modo e diversi lidi su quel tratto di costa lì, dove purtroppo alcune persone hanno l'abitudine di gettare la spazzatura, ma anche rifiuti speciali, proprio sulla sabbia o a ridosso dei cestini, laddove insomma non è possibile abbandonare dei rifiuti speciali. Ecco, proprio sabato mattina, mentre ecco gli addetti alla pulizia si ritrovavano a fare conti con questo scenario da discarica, è stato trovato un sacco che aveva del materiale edile dentro, chiaramente un materiale che non può essere lasciato in spiaggia. Solo che a tradire il colpevole c'è una bolletta, cioè nel sacco della spazzatura è stata trovata una bolletta con i dati dell'intestatario, e quindi in questo momento le persone competenti stanno cercando di rintracciare il colpevole, che verrà sanzionato perché quel materiale edile non poteva essere lasciato lì in spiaggia, e a tradirlo è stata proprio la spazzatura con la bolletta. Quindi occhio innanzitutto a non fare questi gesti, e poi occhio a quello che lasciate nella spazzatura, perché ci sono dei dati che permettono di rintracciarvi, mi raccomando. Ma non gettate materiale speciale in spiaggia.

scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari nel nostro appuntamento in cui abbiamo detto si fa un po' il resoconto, non vogliamo troppo sottolineare questo, però sul finire di agosto c'è chi pensa cosa mi mancherà delle vacanze, c'è chi lo ha chiesto ai turisti che sono transitati proprio qui in Puglia e le risposte più gettonate sono: la strada dove c'erano le nonne che facevano le orecchiette, la pasta, sono turisti stranieri che dicono in inglese o in spagnolo tutto ciò. Oppure il teatro Petruzzelli, molto apprezzati in Puglia e a Bari, frutti di mare. C'è chi ha amato tantissimo il mare, il buon cibo pugliese. Bari Vecchia che è stata, ecco, resa ancora più fruibile. Ma soprattutto, e mi piace come risposta, la gente e i turisti hanno apprezzato le persone amichevoli, friendly, ecco come siamo stati definiti noi pugliesi, friendly, siamo amichevoli, che bella cosa.

La canzone del sole, Lucio Battisti, e in un attimo eravamo in spiaggia attorno ad un falò con l'amico che fortunatamente sa suonare la chitarra, un evergreen che, ecco, è immancabile nei gruppi e nelle comitive di amici che ci portiamo al mare. Detto ciò, abbiamo parlato dei turisti che lasciano la Puglia con tanti ricordi, con tanti sapori soprattutto che hanno apprezzato. Tra questi non solo i panzerotti, non solo i pasticciotti, non solo le cose più classiche che conosciamo e promuoviamo, ma ci sono delle tipicità, ecco, che sono state in qualche modo le protagoniste dell'estate pugliese. Vi parlo delle cartellate, che nascono come dolce natalizio, e a Natale insomma manca ancora un po', ma che sono state proposte da una cuoca barivecchiana, lei si chiama Francesca, in versione salata come finger food. Parliamo delle classiche rosette, no? Dolci di solito con lo zucchero a velo, imbevute nel vin cotto, che invece sono state proposte con il prosciutto crudo, il formaggio, il salame, della salsa agli spinaci, alla ricotta, veramente molto buone e appetitose. E chissà, può essere un'idea anche per voi della vecchia guardia che sapete cucinarle, mi rivolgo a voi perché io non sono proprio capace, voi che sapete farle a casa, perché non farle già da adesso, non aspettiamo Natale, anche perché è sempre un'occasione per stare insieme in famiglia, ci si dà una mano e quindi si insegna anche ai più giovani a preparare le cartellate, e le facciamo anche ad agosto, perché no? Ditemi se vi piace questa idea e poi mandatemi la ricetta o mandatemele già fatte qui negli studi di Bari di Radio Selene, che sono molto felice. Andiamo avanti con la musica. Me, Schiello e Coez arrivano con

i Maroon 5 nel nostro appuntamento di questo lunedì. Ancora benvenuti su Radio Selene e benvenute alle novità radiofoniche che ascoltiamo. Il brano che segue è una collaborazione tra Peggy Goo e la cantante nigeriana Ayra Starr, un brano che unisce una bella produzione dance, elettronica e quindi energica, l'energia di Goo alle sfumature afro beats, quindi diventa un inno inclusivo alla gioia e alla pista da ballo. Direi che lo ascoltiamo insieme. Peggy Goo con Ayra Woman.

ti ascoltano mentre lavorano. Un saluto a tutti i clienti che sono in quelle attività. Pronti per ascoltare Madame con Marea e poi arriva anche Brescia con Da Dio, sempre nel nostro lunedì insieme. Arrivo subito, eh?

Addio Brescia, nel nostro appuntamento di questo lunedì si avvicina l'ora del pranzo e parlavamo di queste cartellate salate proposte appunto da una cuoca barivecchiana, Francesca, a cui ovviamente sono state insegnate dalla nonna. Ma ci sono ancora le nonne che cucinano queste cose qui. Quanti di voi, amici all'ascolto, donne e uomini, mi rivolgo anche agli uomini, sanno cucinare quei piatti tipici della nostra tradizione? Perché per esempio io le cartellate non le so proprio fare, però ho un ricordo indelebile di mia nonna che le prepara. C'è qualcosa che è andato storto in questo passaggio intergenerazionale, perché ricordo che quando ero bambina mi mettevo accanto a lei, lei mi diceva cosa fare, però ero troppo piccola per memorizzare i passaggi, per cuocere soprattutto le cartellate, quindi bisognerebbe rifare tutto quanto in età adulta, solo che poi da grandi non abbiamo tutti la fortuna di avere quei nonni, quelle nonne che ci insegnano tutte queste cose qui, quindi come si fa a risolvere questo gap generazionale? C'è qualcuno che vuole aiutarmi ad imparare a fare le cartellate? Non lo so, la lancio lì, faccio un appello e in cambio posso proporre qualche lezione di ballo, così giusto per ringraziare, anche perché tra poco si balla insieme, anzi subito, non tra poco, facciamo un salto nel 1998 con Ricky Martin, La Bomba.

0: Buongiorno, sono le 12:59.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: così, amici, che siamo arrivati alla fine di questa nostra mattinata insieme. Grazie per esserci stati e benvenuti a tutti coloro che sono appena arrivati. Ecco, per voi continuerà la nostra musica con il Vivi e Rivivi, e a seguire arrivano gli speaker di Radio Selene del pomeriggio: Gaia dalle 15, Mariano dalle 17, Paola dalle 19. Grazie a Gigi Savoni per aver curato tutta la parte tecnica. Ci risentiamo domani sempre dalle 10 alle 13. Un bacione da Rebecca, a domani. Ciao.
1: Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 25 agosto 2026 è il 237esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 19:55. I santi del giorno sono San Giuseppe e Calasanzio, Santa Patrizia di Costantinopoli e San Ludovico. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 agosto del 1609, al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Risale al 25 agosto del 1835 una delle prime testimonianze di fake news. Quel giorno il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico. E nel 2001 in Germania, a Düsseldorf, un'equipe di medici ripara il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 agosto del 1960, con la cerimonia di apertura, partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi partecipano 83 nazioni. L'Italia sarà terza nel medagliere finale con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 agosto del 1988 viene pubblicato l'album And Justice for All dei Metallica. Nel 1995 Ligabue lancia il singolo Certe Notti. E nel 1997 esce il singolo Karma Police dei Radiohead. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Althea Gibson, nata a Silver il 25 agosto 1927 e scomparsa ad East Orange il 28 settembre 2003. Tennista statunitense, prima donna nera a partecipare allo US National Championships e a vincere Roland Garros e Wimbledon. Giocava in un mondo che la discriminava, in uno sport per bianchi. Il suo esempio ha ispirato generazioni. Ricordiamo anche Sean Connery, nato ad Edimburgo il 25 agosto 1930 e scomparso a Nassau il 31 ottobre 2020. È stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, noto anche come regista. Compie oggi 68 anni il regista statunitense Tim Burton, noto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche e gotiche. Spegne 58 candeline l'attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano Ras Degan. 56 candeline sulla torta di Claudia Schiffer, supermodella tedesca che ha raggiunto l'apice della propria popolarità nel corso degli anni 90. Compie 39 anni l'attrice statunitense Blake Lively. E buon compleanno ad Andrea Chimi Antonelli, il pilota automobilistico italiano attivo in Formula 1 con la Mercedes, compie oggi 20 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 agosto 1957 di Umberto Saba, poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale. Nel 2012 ci lasciava invece Neil Armstrong, astronauta e pilota aeronautico, entrò nella storia con il suo piccolo passo sulla superficie lunare, da egli stesso definito un grande passo per l'umanità. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
0: Stai ascoltando

0: 77272274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Cerignola in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre nel lavoro riuscite a portare avanti i compiti impegnativi con costanza. Toro, in amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità. Gemelli, qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove una proposta o una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore c'è bisogno di un po' di leggerezza in più. Lasciatevi andare senza troppi sospetti. Cancro, la giornata vi impone scelte chiare e rapide e non sempre avete tutto sotto controllo. In compenso l'energia non vi manca, basta solo incanalarla nel modo giusto. In amore, una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare alla ribalta. Leone, in amore cercate di non idealizzare troppo una situazione che ha bisogno invece di concretezza. In ambito lavorativo, qualche distrazione di troppo potrebbe creare ritardi. Serve più concentrazione. Vergine, non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere. Meglio aspettare. In amore, la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi. Bilancia, se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi. Un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza, ma sotto sotto c'è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Scorpione, potreste trovare oggi ispirazione in passioni del passato che pensavate perdute. Nel lavoro l'energia che mettete vi porterà presto risultati tangibili e gratificanti. In amore sarà la spontaneità a fare una piacevole differenza. Sagittario, è un buon momento per riconsiderare le vostre radici e investire in ciò che vi mette al sicuro. Una decisione lavorativa richiede ponderazione, mentre in amore cercate la semplicità che vi fa sentire compresi e amati. Capricorno, farete bene a concentrarvi sull'ordine interiore per affrontare meglio il mondo esterno. Mantenete fede a ciò che conta senza lasciarvi distrarre dalle paure. Nelle relazioni personali cercate di essere autentici. Acquario, è un giorno in cui il vostro talento di essere leader uscirà alla ribalta. Usate questa forza per ampliare le vostre prospettive nel lavoro e non sottovalutate una dichiarazione di stima in amore che potrebbe sorprendervi positivamente. Pesci, nel lavoro pianificare è fondamentale per raccogliere poi i frutti sperati. In amore, piccoli gesti di attenzione sviluppano una reciproca comprensione. Oggi vi saluto con le parole di Bach. Di tutte le suggestioni che abbiamo sentito, visto o toccato, la nostra verità è fatta di quelle che abbiamo accettato. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti lanciano l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario del Tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Da Bessent anche un avvertimento a coloro che agevolano l'Iran. Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno ottobre-novembre. È molto importante continuare a dimostrare determinazione e capacità di agire dopo la cessazione delle ostilità, ha dichiarato Macron. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni, lo fanno sapere fonti di governo, ricordando che si tratta di una scelta in linea con la posizione italiana, ribadita più volte dalla premier Meloni, del no a soldati italiani a Kiev. Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, se il prezzo è destinato a salire ancora. Sulla ricostruzione il lavoro da fare è grande, ma è ancora più grande l'impegno. L'ho detto la premier Meloni ad Amatrice per il 10° anniversario del sisma. Come prima tappa la presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermato il raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Poi ha partecipato alla messa presieduta dal cardinale Zuppi. Simbolica la scelta del presidente Mattarella di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice con una cerimonia ufficiale il 21 settembre. Dopo il caso della bambina di 4 anni deceduta per sospetta difterite, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha dichiarato che la SPA ha attivato tutte le procedure previste dai protocolli di sanità pubblica. Al momento non risulterebbe nessun nuovo caso e il cugino di 4 anni della bambina deceduta resta ricoverato ma non in gravi condizioni. Il calcio: buona la prima per la Roma, che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Daniel Malen, autore di una tripletta, e di Dybala, che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Fiorentina, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dall'Ara grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Fratesi. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei.

0: proprio così educato a entrare nelle vostre case, perché immagino insomma che molti di voi siano ancora a casa a quest'ora del mattino. C'è già chi è in viaggio? C'è già chi è al lavoro? Vabbè, questo me lo racconterete magari. Buongiorno, ben svegliati, ben trovati in questo martedì 25 di agosto. E allora come la va? Come la va? Tutto bene? Spero di sì. Quindi vi auguro una meravigliosa giornata, vi do il buongiorno in un'altra bella giornata calda di sole e di afa, ma cercheremo di rinfrescare un po' questa giornata con la nostra musica e con le nostre chiacchiere. Intanto permettetemi di salutare colui che si trova dall'altra parte, il nostro Gigi Savoni, levataccia anche per lui la mattina, ma pronti, frizzanti, svegli per iniziare questo nostro appuntamento, soprattutto con la nostra musica. E quest'oggi alzate il volume perché si inizia così.
1: Questa è

0: Cremont, Serena Brancale, The Colors insieme qui su Radio Selene. Buongiorno a tutti, è arrivato anche il momento di andare a sentire cosa accade in Italia e nel mondo, perché adesso è il momento dell'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
2: Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, una scelta in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Giorgia Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Intanto la Russia ha colpito nella notte 4 città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati.
3: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga, il prezzo è destinato a salire ancora.
2: Il maltempo imperversa sull'Italia con rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte e provincia autonoma di Bolzano, in estensione dalle prime ore di questa mattina a Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico, danni in varie zone dell'Alto Adige con cantine e garage allagati e problemi alla rete elettrica. A San Martino in 30 minuti sono caduti 53 litri di pioggia per metro quadro.
3: Un bambino di 6 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, nel Piceno, durante una festa di compleanno. Il cancello in ferro si sarebbe sganciato dalla guida su cui scorreva, finendo per travolgere il piccolo. Il forte impatto gli ha provocato un trauma cranico.
2: Il calcio, buona la prima per la Roma, che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Malen, autore di una tripletta, e di Dybala, che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Viola, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dallara, grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi.
3: Per il momento è tutto, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Non sbadigliate, non stiracchiatevi, perché ormai questa giornata è già iniziata. Sì, ci sarà musica, ci saranno le nostre news, le nostre curiosità, i vostri messaggi, le vostre note vocali che non mancheranno. La nostra musica subito a Coez.

Forza per tutti quanti noi, questo grande successo degli anni 70, fine anni 70, era il 1979 con Modena. Questo per dare il buongiorno a tutti quanti voi che anche oggi avete così deciso di essere dei nostri, di essere qui su Radio Selene in mia compagnia. Buongiorno, sono Elia D'Arpa con voi fino alle 10. Allora, oggi mi è scattata un po' questa cosa, perché poi lo sapete che io sono molto curiosa, perché ieri ho fatto tardi, sono stata a vedere la festa di Santo Ronzo a Lecce, non ci andavo da forse 30 anni. Oh, mamma mia, folla, gente, sì, bello, bellissimo, fa caldo, però ho fatto tardi, quindi questa mattina quando la sveglia è suonata alle 6.45 mi sono detto, oh porca pupazza, sono già le 6.45. E allora ho pensato, chissà che cosa diranno i nostri amici, no? Quando magari sono alla sveglia la mattina, la prima parola che viene detta da qualcuno di voi, ci avete mai fatto caso? Non lo so, c'è magari chi apre gli occhi, guarda la persona accanto e dice, buongiorno amore. C'è qualcuno che lo dice, eh sì dai, che meraviglia. C'è qualcun altro come me che avrà detto sicuramente, no, ti prego, non è ancora ora. Chi invece parte subito con il caffè, più che una parola, sicuramente una necessità. E poi ci sono persone che non parlano proprio, quelle che si alzano, che camminano per casa con lo sguardo perso proprio nel vuoto, e per i primi 20 minuti, diciamo, è severamente vietato rivolgere loro la parola. Beh, ecco, allora io sono proprio curiosa di conoscere un po' le vostre abitudini, la prima parola che magari avete detto questa mattina o che dite in generale al 347 72 72 274. Magari qualche bella nota vocale per sentire anche la vostra voce.

Elisa con il suo amore è. E allora stanno già arrivando i vostri messaggi, quindi questo mi fa capire che siete già belli, svegli, carichi, grintosi. Messaggi al 347-7272-274, perché vi ho chiesto se fate mai caso alle cose che dite, la prima parola che dite appena svegli, no? C'è chi dice semplicemente buongiorno, chi caffè, chi amore, chi magari è in ritardo, dice oddio è tardi, o magari c'è anche qualche parolina che forse in radio non si potrebbe dire, non lo so, però fatemelo sapere, così come voglio salutare immediatamente Antonio che è di Ruvo di Puglia, che tra l'altro mi ha inviato un'immagine bellissima dell'alba, questo mare spettacolare, proprio una macchia d'olio. Antonio, che cosa mi hai regalato questa mattina? Lui dice, allora la prima parola è buongiorno, no, dico voglio andare al mare, ma resto in silenzio, dice vabbè lo so, mi tocca, vado a lavorare al ristorante. Quindi Antonio, ti auguriamo una splendida e meravigliosa giornata, grazie, grazie di essere dei nostri. Continuate voi con i vostri messaggi al 347-7272-274, intanto con noi ci sono i Coldplay.

0: 72 72 274. Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Eccole qui i Maroon 5 in questo nostro martedì. Adesso andiamo a sentire, a vedere, a scoprire come sarà il tempo oggi.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo in Puglia di oggi martedì 25 di agosto. Anche oggi i cieli sono in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sul tavoliere ci sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo qualche presenza di nubi sparse al mattino. I venti sono deboli da quadranti sud orientali. Per quanto riguarda i mari sono generalmente poco mossi.

Auguriamo il meglio a Noemi, che sta continuando il suo tour con le stampelle, con la sedia, ma va bene, so cosa significa cadere dal palco, è accaduto anche a me un bel po' di anni fa, quindi una prontissima guarigione a Noemi. Allora ritorniamo a noi, perché vi sto chiedendo se vi ricordate proprio la prima parola che dite la mattina appena svegli. Voglio salutare da Molfetta Domi, che mi scrive dico che palle la sveglia, però poi subito dopo saluto la mia famiglia e corro a fare colazione. Oh, che bello invece, molto positivo il messaggio di Maria Rosare, che dice: io ogni volta che mi sveglio dico sempre questa frase: che bello, un altro giorno viva. Questo è importante, perché a volte magari non ce ne rendiamo conto, no? Quindi essere grati alla vita, avere la possibilità di svegliarci ogni giorno e di vivere un'altra giornata. Carpe diem. Voglio salutare oddio, Valentino da Biceglie. Ciao Valentino, che tra l'altro mi parla invece di un concerto bellissimo di Luca Carboni. C'è il concerto di Luca a Trani venerdì sera, mi ha fatto tanto emozionare. Grande band, soprattutto grandissimo Luca. Bravo, ma noi lo amiamo. Ho avuto tra l'altro la possibilità veramente di conoscerlo e di intervistarlo più di una volta, vi posso assicurare che è veramente una bella persona. Tonio, ti ho tenuto per ultimo perché io ci provo, perché ho detto la prima frase che voi dite tu me lo scrivi in dialetto. Tonio di Barletta mi scrive: allora io la prima frase che dico è pur josh fat ge, come l'ho detta Gigi. Sono stata brava. Ma in questo caso vi consiglio di inviare le vostre note vocali al 347 7272 274. Ora novità con Ligabue.

0: Questa è Radio Selenio.
1: E questi siamo noi ad augurare a tutti quanti voi una giornata splendida, meravigliosa, serena. Allora, c'è la nostra musica, vi dico subito che in arrivo c'è Samurai J, da non perdere assolutamente, ma subito Miley Cyrus.

0: Samurai J su Radio Selene, la prima parola che dite appena svegli. Voglio salutare Marina da Modugno che mi scrive: perdinci, perdindirindina, anche oggi si va a lavorare. Non era proprio così, ma il senso è questo, vero Marina? Buongiorno. Ecco, molto più sincero è stato Nando da Squinzano, siamo in provincia di Lecce. Lui mi scrive: credo non si possa dire in radio. Ok, abbiamo capito, buongiorno Nando. E poi c'è Aldo da Corato che invece ha da dirci qualcosa, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, la prima frase, sì, la prima mattina in questo periodo,
0: sì,
1: buongiorno, pure io ce la fa cal.
0: È vero, chi è che non lo dice appena sveglio, senti quell'afa che ti soffoca, tu dici mamma mia. Grazie, grazie Aldo, grazie a tutti quanti voi, continuiamo con la musica e adesso andiamo a ritrovare dal 1987 questa meraviglia di Nino Buonocore.

0: nostra musica che non vi abbandona mai, ma adesso è arrivato il momento ancora una volta dell'informazione e in questo caso le notizie sulla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Notte di sangue sulle strade del Salento. Una coppia di circa 50 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla provinciale 17 che collega Salice Salentino a Veglie. Per cause da accertare, l'auto su cui viaggiavano le vittime si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. Nell'altra auto viaggiava un quarantenne trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto forze dell'ordine, personale del 118 e vigili del fuoco. Due operatori del 118 in servizio ad Apricena sono stati minacciati e aggrediti con un'arma la notte tra il 20 e il 21 agosto. L'autista dell'ambulanza e l'infermiere si stavano recando in un appartamento per una rissa, chiamati da alcune delle persone presenti. Nei pressi dello stabile sarebbero stati bloccati da più persone che li avrebbero minacciati, salendo anche a bordo del mezzo affinché non giungessero a destinazione. Scortato dai carabinieri, il personale sanitario è riuscito ad arrivare sul posto dell'intervento e a soccorrere i presenti, alcuni dei quali sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di San Severo. Un incendio è divampato ieri in un'area di un'impresa agricola di Altamura, dove è andato in fiamme un grosso quantitativo di paglia. Sul posto i vigili del fuoco e le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse a causa dell'enorme quantità di materiale andato in fumo. Gli studenti pugliesi saranno gli ultimi in Italia a rientrare in classe dopo la pausa estiva. La campanella suonerà soltanto il 17 settembre, una scelta dettata dalle numerose ondate di calore, aspettando temperature più compatibili con la vita scolastica. Un avviso di allerta arancione di livello 2 è stato diffuso nel pomeriggio di ieri dalla Protezione Civile della Puglia, che annuncia per la giornata di oggi temperature che andranno dai 28 gradi del mattino ai 35 delle 2 del pomeriggio. Nell'avviso si spiega che la temperatura massima percepita sarà pari a 38 gradi. Il picco della nuova ondata di caldo verrà raggiunto nel fine settimana, quando il termometro salirà fino a 40 gradi in gran parte del territorio regionale. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal Comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
7: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: Ed eccoci qui, questa è la nostra seconda ora insieme. Io colgo l'occasione, insomma, per augurare una buona giornata a chi magari da questo momento si è connesso con noi. Questa è Radio Selene, noi continuiamo con la musica, con Maze, Salmo e Colapesce. Radio.

Imagine Dragons on top of the world. Allora, cosa fare oggi in Puglia? Ebbene, vi ho già parlato, insomma, che ieri sono stata a Lecce per la festa di Santo Ronzo, non ci andavo veramente da tanti anni. Bella, bellissima, insomma, come sempre. Ma attenzione, attenzione, perché Santo Ronzo continua in realtà il suo viaggio nella nostra amata Puglia. Proprio oggi, 25 agosto, e fino al 27, c'è anche Ostuni che celebra Santo Ronzo e il santo patrone, perché non ce lo dividiamo, no? Tra Lecce e Ostuni, la bellissima città bianca. E Ostuni, tra l'altro, lo fa con una delle tradizioni più affascinanti, la cavalcata di Santo Ronzo. Io l'ho vista una sola volta, vi consiglio vivamente di andare a vederla, è spettacolare. Ci sono chiaramente luminarie, musica, ma soprattutto cavalli e cavalieri. Allora, il rito inizia oggi nell'area mercatale, vengono sorteggiati i numeri da assegnare ai cavalli e successivamente si svolge una prima passeggiata, anche se oggi senza la tradizionale bardatura. Il momento più atteso sarà proprio domani, 26 di agosto, quando Santo Ronzo attraverserà Ostuni e sarà accompagnato proprio dalla spettacolare cavalcata. Praticamente, insomma, la città bianca sarà vestita a festa e già Ostuni è bella di suo. Poi immaginate, insomma, i cavalieri con le tradizionali casacche rosse, i cavalli che saranno riccamente bardati e tutto intorno migliaia di persone che aspettano, insomma, questo momento da oltre un anno. Ed è un invito che voglio fare a chi veramente vuole vedere qualcosa di spettacolare, ma soprattutto so che in questo momento ci sono tantissimi turisti, e quindi il consiglio che voglio darvi è proprio di andare ad Ostuni in questi giorni, perché sarà ancora più bella. Sappiate che i festeggiamenti continueranno fino al 27 di agosto, quando il gran finale sarà affidato poi, tra l'altro, alla musica di Nina Zilli in concerto gratuito al Foro Boario.

Francesco Gabbani, che un po' di giorni fa, insomma, ha fatto veramente tremare un po' tutti i suoi fan, perché durante un concerto gratuito il 12 di agosto, eravamo in provincia di Messina, lui si è sentito male. Dopo subito 5 canzoni ha dovuto interrompere il concerto perché si è sentito veramente molto molto molto male, tant'è, insomma, da richiedere anche un ricovero urgente. Però, insomma, già all'indomani lui ha voluto rassicurare un po' tutti i suoi fan dicendo che stava meglio e che molto probabilmente, insomma, questo malore, che lui non aveva mai accusato, era forse per colpa del caldo, della stanchezza, dei continui spostamenti legati al tour. Quindi comunque sta decisamente meglio, tant'è, insomma, che il 19 di agosto, proprio alcuni giorni fa tra l'altro, è stato anche in provincia di Lecce per continuare il suo concerto. Quindi tranquilli, sta bene, è stato un malore, lui ha detto che ha cercato di andare avanti con il concerto, ma insomma ha sentito che proprio non ce la faceva. Tutto bene ciò che finisce bene. Ora Vasco Rossi.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Gianna Nannini e Marrakech. Adesso attenzione, perché vogliamo parlare di una notizia che sta facendo tremare un po', insomma, gli abitanti di Noicattaro. Intanto vi informo che è stata prorogata l'ordinanza sul lupo, quindi divieti e parchi chiusi fino al 31 di agosto. Questa ordinanza è stata adottata proprio per questa presenza di questo animale selvatico sul territorio, che attenzione, potrebbe essere un lupo, oppure, come magari qualcuno pensa, anche un cane inselvatichito, ritenuto responsabile anche di alcune aggressioni avvenute proprio nelle ultime settimane. Ecco perché chiaramente, insomma, gli abitanti tremano un po' per la paura. Intanto sappiatelo che proseguono le attività degli esperti per monitorarlo, rintracciarlo e catturarlo. Però attenzione, perché in questo caso, come al solito, ne parlammo tempo fa, però voglio ricordare proprio tutto questo, perché spesso ci si chiede: ma se dovessimo incontrare un lupo, come dobbiamo comportarci? E allora voglio ricordare alcune regole. Prima regola: non avvicinarsi e non cercare di dargli da mangiare, quindi mantenere le distanze e lasciargli sempre una possibile via di fuga. Se l'animale non si allontana, niente panico, soprattutto non mettiamoci a correre. So che è la prima cosa che faremmo, alla vista di questo, la prima cosa che uno vorrebbe fare è quello di mettersi a correre, e invece no, possiamo farci riconoscere come esseri umani parlando con voce ferma, eventualmente cercare di fare rumore possibile con qualsiasi cosa e allontanarci lentamente senza avvicinarci al l'animale, soprattutto massima attenzione se siamo con il nostro cane, quindi teniamolo al guinzaglio quanto più possibile vicino a noi, evitando che possa rincorrere o avvicinarsi all'animale selvatico. E soprattutto per voi che amate fare le foto, perché tra l'altro ho visto questa foto, attenzione, niente caccia, la fotografia perfetta. Quindi se incontriamo questo animale o comunque un animale selvatico, l'unica cosa che dobbiamo fare è osservarlo e segnare l'avvistamento alle autorità competenti. È tutto chiaro? Spero di sì.

Chissà quanti di voi hanno avuto il piacere di sentirlo suonare dal vivo, live, non molto tempo fa, proprio a Ostuni. John Legend, che abbiamo ritrovato su Radio Selena. Adesso siete pronti per un'altra bella novità? Loro sono veramente bravi. Questo è il nuovo dei Jungle, Sunshine.

0: Radio Selene e la nostra musica. Posso chiedervi una cosa? Avete qualcosa da fare questo venerdì 28 di agosto? No, perché noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia, in Piazza Generale dalla Chiesa, per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour. Zitti, zitti, in mezzo alla piazza. E sarà una serata esilarante, molto coinvolgente. Come super ospiti avremo Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set con Ninni Belli Femmine e la voce di Stefano Alicchio. Questo venerdì 28 di agosto noi vi consigliamo di vivere con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia e una produzione agenzia Evolve.
1: Questa è Radio Selene.
2: Off of the gram. Bitches love the gram.
3: Oh wait, shit.

0: Radio Selene.
1: È finita anche per questo martedì. Io ne approfitto per salutare tutti voi che avete continuato a inviare i vostri messaggi. Non ho avuto tempo per leggervi, ma grazie di cuore. Grazie a Gigi Savoni per aver curato la parte tecnica. Da Ilia D'Arpa è tutto. Baci baci, a domani.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Salida del vuelo con destino alla

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e buon martedì 25 agosto a tutti coloro che sono in ferie, perché qualcuno ancora ci è. Vedo delle strade abbastanza libere, non il traffico classico di quando si ricomincia ad andare a lavoro tutti insieme e poi ben presto anche ad andare a scuola. Ma buongiorno anche a chi è tornato a fatica a lavoro ieri o magari oggi, perché ha provato ad allungare un po' più il weekend giusto per non tornare il lunedì in maniera drastica e sbattere un po' la testa contro la realtà del ferie finite, vacanze finite, si torna a lavorare. Beh, noi abbiamo un compito ogni giorno, è quello di sdrammatizzare, alleggerire le vostre giornate, accompagnarvi verso quello che fate, verso i vostri doveri con un pizzico di allegria e simpatia. Oggi vi dico, ci confronteremo anche su una tematica, ecco, abbastanza attuale. Parliamo di regali, perché i regali, ecco, si fanno in occasioni diverse, dai compleanni ai matrimoni, ai battesimi, alle comunioni. Ci confronteremo sul tema: è meglio un oggetto materiale o la famosa busta? Tra le altre cose, perché parleremo di molto altro e come sempre ci sarà la musica da vera protagonista della nostra puntata. Fatemi salutare chi mi ha preceduto: Ilia D'Arpa, buongiorno. Buongiorno a Gigi Savoni, che curerà la parte tecnica. Io sono Rebecca Epifani e questa è Radio Selene.
0: Partiamo.

0: Serena Brancale al mio paese, saluto tutti coloro che tra poco il loro paese lo dovranno salutare perché tornano su magari al nord a studiare o a lavorare. Portate con voi anche la nostra musica che vi racconta la Puglia, scaricate l'app di Radio Selenia, così siamo sempre più vicini. A proposito di cose che facciamo insieme, vi informiamo e quindi linea alla redazione giornalistica.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e chief strategy officer del gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto e sono state comunicate attraverso una lettera. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo. Nella lettera Del Vecchio motiva l'addio con una critica all'evoluzione culturale e organizzativa dell'azienda.
2: La Russia ha colpito nella notte quattro città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio a Fipski. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Meloni.
3: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo, tagliare ogni linfa che sostiene il regime, l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bensett, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. Cinque settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, ma anche oro, aviazione e trasporti marittimi.
2: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora.
3: Sarà ascoltato questa mattina nel carcere di San Vittore Tony Boyle, trapper arrestato sabato mentre trasmetteva in diretta social. Il cantante, il cui vero nome è Antonio Huber, dovrà rispondere davanti a GIP delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di una pistola con matricola a brasa. Al termine dell'interrogatorio il giudice dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta del PM di custodia cautelare in carcere.
2: Dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali, passando per lo psicologo gratis on demand e il consenso informato per le attività di educazione sessuale, sono alcune delle novità che il mondo della scuola si prepara ad applicare nei prossimi mesi. L'aggiornamento più atteso è l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali, che mandano in pensione quelle del 2012. In termini pratici, da questi documenti di indirizzo derivano poi programmi di studio e metodologie didattiche che vengono proposte agli studenti. La loro applicazione sarà graduale. Da settembre riguarderà la scuola dell'infanzia, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, mentre le classi già avviate proseguiranno con i vecchi programmi fino alla fine del ciclo.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in Tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in Tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
7: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Questa è Radio Selene.
0: Ancora buon martedì mattina a tutti gli amici che sono con noi. Come detto in apertura, parliamo tra poco di regali per delle occasioni speciali. Preferite la busta o l'oggetto, un regalo da toccare con mano? Ne parliamo tra poco, ma ripartiamo da Fulminacci, Maledetto me.

Nel nostro appuntamento di questo martedì mattina, e ancora buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene che sono con noi. Dunque, questa mattina voglio parlare con voi di regali, qualcosa che ci piace proprio, i regali, sia quelli che riceviamo nelle occasioni importanti come i compleanni, sia quelli che riceviamo nelle occasioni speciali come magari un battesimo, un matrimonio, una comunione. E allora voglio parlare di quello che è il regalo in sé per sé, perché se un po' di tempo fa esisteva solo il concetto di regalo materiale, qualcosa che andiamo a comprare in un negozio, facciamo incartare e consegniamo al destinatario, pian piano si è fatta strada l'idea della busta, che non ha bisogno di presentazioni. La busta è un'entità quasi astratta che funziona perché dentro ha un contenuto chiaro ed inequivocabile. Cambia la quantità, ma è quello. C'è da dire che ci sono delle situazioni in cui i regali sono pressoché scomparsi, quasi estinti, mi viene da dire. Non credo che qualcuno più si presenti ad un matrimonio con un regalo, proprio un oggetto da consegnare. Anzi, addirittura esiste il momento in cui le buste vengono messe in quell'apposito contenitore, nemmeno fossero le letterine da dare a Santa Claus. Esistono proprio così. Però ho visto che ci sono diverse occasioni in cui ormai la gente tende a regalare la busta. È accaduto in occasione di battesimi, comunioni, lauree, a volte anche semplici compleanni. E allora quello che vi voglio dire è: ma voi amate di più ricevere, ecco, un oggetto, o preferite la busta? Perché poi con quel contenuto ci fate chiaramente quello che volete. 347 72 72 274 per dirmi.

cioccolata, Delia e Fiat 131 nel nostro appuntamento. Parliamo allora delle vostre preferenze, perché è anche questo che conta, cioè magari il destinatario di quel regalo, perché si sta sposando, preferisce ricevere la busta perché da quel denaro si pagherà anche la festa, perché è un'altra abitudine che si è consolidata nel corso del tempo, o perché magari quel denaro è un mattoncino che contribuisce alla realizzazione di qualcos'altro. Quindi fatemi sapere la vostra.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

questo capolavoro di Raff, due che stiamo cantando, che stiamo ascoltando in questo momento in diretta su Radio Selene. Benvenuti e buon martedì mattina a tutti voi. Allora, parlavamo di regali e ci stavamo confrontando sulla scelta di preferire un regalo materiale, quindi un oggetto da scartare, insomma la famosa sorpresa, oppure ricevere nelle nostre occasioni importanti la busta con i soldi, che ormai è un regalo consolidato e spesso apprezzato proprio da chi da un ricevimento, organizza una festa. Chi fa il regalo invece e quindi sceglie di regalare del denaro spesso lo fa per motivi diversi. Da una parte perché c'è il timore che il nostro regalo non piaccia al destinatario, quindi in questo modo consegniamo, ecco, la materia prima con cui scegliersi quello che gli piace. E poi c'è appunto chi sa che quel denaro può contribuire, può essere un mattoncino che contribuisce alla realizzazione di un sogno ancora più importante, quindi tanti mattoncini che si uniscono per comprare qualcosa di molto costoso, chissà, organizzare un viaggio. E poi c'è chi sa che è ben gradito proprio da chi riceve il denaro, perché magari lo ha espressamente chiesto. Di fatto il bon ton si schiera in questa maniera, ecco, va a decretare che la busta con i soldi è considerata accettabile solo in alcune circostanze, e nel caso del matrimonio se la coppia convive già, e nel caso in cui sia esplicitamente richiesto un contributo economico, o se si partecipa ad un matrimonio in trasferta. Questo per quel che riguarda il bon ton e i matrimoni. Ma nelle occasioni più disparate, amici di Radio Selene, compleanni, cresime, battesimi, comunioni, eccetera eccetera eccetera, voi che ci state ascoltando, cosa preferite? Il regalo, l'oggetto da conservare che posizionate lì e resta eterno come ricordo di quell'occasione, oppure preferite insomma ricevere una busta con cui scegliere cosa fare? 347 72 72 274.

0: Periodo pieno di sorprese, quello che vi auguro, amici, adesso che arriverà settembre, e ci auguriamo sempre un nuovo inizio, un po' come se fosse un nuovo capodanno. Ma torniamo a parlare di regali e delle vostre preferenze in merito a cosa preferite ricevere, quindi un oggetto da conservare o la famosa ormai busta con i soldi. Leonardo ci scrive: qualsiasi cosa purché donata con il cuore e non perché ci si senta obbligati, e questa mi sembra una risposta molto giusta. Poi abbiamo Tonio da Barletta che dice:
1: a busta di Tornais.
0: Che in francese significa la busta con i soldi, perché ormai è tra le richieste più gettonate, come dicevamo, c'è chi ci paga proprio le feste anche con le famose buste, però c'è chi, sapete, che la vede come una mancanza di interesse invece la busta con i soldi. Continuiamo a confrontarci.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buongiorno e buon martedì mattina a tutti coloro che sono appena arrivati su Radio Selene, qui dove ascoltiamo la musica che ci fa stare bene. E allora Emma Marrone con Fabri Fibra con Antidroga, e a seguire Sienna Spyro, Material Lover.

Material Love, a proposito di oggetti materiali da ricevere, continuo a leggere i vostri messaggi a proposito della vostra preferenza, un oggetto oppure la famosa busta con del denaro. C'è Domenico che scrive: beh, io preferisco i regali, sia belli che brutti, però sempre i regali sono, è bello riceverli e scoprire cosa ti danno. E, ecco, non amo le liste, ma continueremo a leggere il vostro parere perché non siete tutti d'accordo e ci piace questo, ci confrontiamo e c'è posto per tutte le opinioni. Intanto un salto nel 1966 con Mina.

0: Questa è Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Venerdì 28 agosto, noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
4: E questo è il nostro martedì 25 agosto, vissuto in diretta su Radio Selene. Siete con Rebecca Pifani e sino alle 13 continueremo a confrontarci, non solo sul tema regali. Ripartiamo dalla musica, arriva Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina e poi anche Tiziano Ferro.

0: ancora?
1: Era contentissimo. Poi è accaduto qualcosa. Tiziano Ferro nel nostro appuntamento di questo martedì mattina. Ancora benvenuti su Radio Selene. Un ultimo spazio per leggere i vostri messaggi a proposito di cosa preferite nelle occasioni importanti, quindi feste di compleanno, battesimi, comunioni, matrimoni, cresime, tutte quelle occasioni in cui si è soliti ricevere un regalo. Se è un regalo da scartare, materiale, un oggetto, oppure preferite la busta, che è oggi è anche richiesta, c'è da dire. Dunque abbiamo Maria che dice: buongiorno, quando mi sono sposata ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità per mettere a proprio agio anche gli ospiti, una lista nozze che aiutava nella scelta materiale di un regalo e se gli invitati ovviamente volevano partecipare, perché ritengo che all'invitato si debba dare la possibilità di scelta, magari mirata, così da accontentare tutti i gusti, e poi c'era un mix di tutto. Ritengo che non sia giusto fare una festa nella speranza di ricevere qualcosa da parte di chi si invita, parliamo proprio del denaro con cui pagarsi la festa. Le feste credo che si debbano fare in base alle proprie capacità. Ecco, e dico che sono d'accordo con Maria, perché c'è da dire che la lista nozze, piuttosto che la lista di una lista, può essere anche nella nascita di un bambino, una comunione, eccetera, aiuta chi vuole fare un regalo a prendere una cosa che viene, ecco, scelta dal festeggiato, quindi qualcosa che sarà comunque gradito, e poi magari si scelgono oggetti che hanno prezzi diversi, così da mettere tutti un po' a loro agio. Comunque ognuno fa quello che ritiene giusto, ecco, non c'è una risposta esatta in base a quello che ci avete detto, però mi piace pensare a come le cose siano cambiate da quando siamo stati bambini ad adesso, perché magari la nonna che ti metteva in mano 5 euro all'epoca era una cosa veramente bellissima e tu pensavi di essere ricco. Quante cose facevamo con quelle 5 euro, no? Magari compravamo un gelato o magari andavamo a fare un giro su una giostra durante una festa di paese. Proprio ieri Gaia ha parlato di feste di paese, tra poco lo rifacciamo perché c'è qualche festa patronale in corso e ve la voglio segnalare.

Irama Cabana nel nostro appuntamento di questo martedì. E allora parliamo anche di feste di paese, perché di feste patronali in Puglia ce ne sono tante. Anche Gaia ne parlava ieri nel suo appuntamento di ieri pomeriggio. E voglio dire che se qualcuno è ancora in vacanza non deve assolutamente perdere una delle nostre feste di paese, le feste patronali, che fanno parte proprio della nostra tradizione. Se siete pugliesi questo lo sapete bene, se siete tornati a lavoro questo è un modo per vivere ancora qualche spiraglio di estate, di gioia, anche la sera per una passeggiata. Ecco, in corso la festa di Sant'Oronzo a Lecce, quindi se siete in Salento sicuramente questa è una festa da non perdere. Sono particolarmente belle le luminarie quest'anno, sono scenografiche, c'è lo sfavillio dei colori che investe tutta piazza Sant'Oronzo, quindi recatevi in quella zona e poi fate una passeggiata a Lecce, perché è veramente bella la città del barocco con le sue stradine, con i suoi artisti di strada anche. Una festa che proseguirà sino a giovedì 27 agosto, ci sarà lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, altrimenti detti fuochi d'artificio, banalmente, nella mezzanotte del 26, e poi ci saranno tutte le caratteristiche delle feste di paese, quindi zucchero filato, caramelle, giostrine, le bancarelle con dei souvenir da acquistare. E poi c'è da dire che oltre a Lecce la festa di Sant'Oronzo si festeggia anche ad Ostuni, a Turi il 26 agosto, ma anche a Botrugno e a Muro Leccese, sempre tra oggi e il 27 agosto, quindi se siete in zona mi raccomando fate una passeggiata nelle nostre feste patronali, perché sono qualcosa da immortalare, fotografare, vivere sulla vostra pelle.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Radio Selene.
7: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
8: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
9: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
8: Vedo la luce in fondo al tunnel.
9: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
10: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora,

Muoviti, anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Point of view nel nostro appuntamento. A proposito di punti di vista, vorrei proprio parlare dei giostrai, perché si parlava di feste di paese, feste patronali, ci sono degli elementi imprescindibili, sì le luminarie, sì la gastronomia, soprattutto io ricordo il turrone quanto mi piaceva, la copeta, anzi si chiama così, dalle parti di Lecce, non solo, una sottospecie di torrone fatto con le mandorle, tutto zuccherato, buono, adesso se ne parlo mi viene una fame che è meglio che cambi discorso. E quindi parliamo anche di giostre, una cosa che io amavo da bambina tantissimo, per collegarmi anche al tema appunto trattato da Gaia proprio ieri, cosa vi piace delle feste di paese. Io adoravo le giostre, le aspettavo per tutto l'anno, in particolare aspettavo la festa di San Teodoro, che sarà a Brindisi, San Teodoro e San Lorenzo in particolar modo, la prima settimana di settembre, il primo weekend in particolar modo, per fare queste giostre meravigliose, bellissime, in cui mi divertivo come una matta. E c'è però il punto di vista dei giostrai, che raccontano di essere guardati spesso con sospetto. Invece non è così, loro fanno un lavoro come tutti gli altri, pagano le tasse, fanno tutto quello che devono, mentre raccontano che spesso vengono guardati un po' col malocchio, che vengono addirittura chiamati zingari. Invece hanno rilasciato appunto delle dichiarazioni, si sono prestati a delle interviste per raccontare la loro vita, una vita fatta da continui viaggi in cui si costruisce in una settimana un paese, un luna park meglio, poi si smonta tutto e si riparte alla volta della prossima festa patronale. E sono lavori tra l'altro che si tramandano di generazione in generazione, proprio perché è la famiglia stessa che viaggia con il suo van e che mette in piedi questa città. I più piccoli hanno anche 12-13 anni, si mettono ad aiutare i genitori, e poi i genitori quando diventano grandi hanno quella voglia di tramandare il mestiere, come si faceva prima, ai più piccoli. E quindi vi chiedo, vi piacciono le giostre? Siete tipi da, ecco, durante una festa patronale soffermarvi in quella zona in cui è allestito un vero e proprio Luna Park? Perché prima anche questo è cambiato, mettevano questa zona un po' nel centro storico, vicino al Duomo. Adesso invece queste zone sono sempre un po' più periferiche, quindi bisogna andarci volontariamente. Fatemi sapere la vostra, 347 72 72 274.

The Only Way Is Up nel nostro appuntamento di questo martedì. Ancora benvenuti a tutti gli amici di Radio Selenia che sono con noi. Concerti ne avete fatti quest'estate? Il brano che stiamo per ascoltare è approdato nei concerti di Geolier prima ancora di arrivare in radio, e quando è arrivato in radio poi era già un successo. Lo ascoltiamo insieme, si intitola Un'ora, quella che ancora dobbiamo vivere insieme qui su Radio Selenia.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo.

0: felice.
1: Questa è Radio Selenio.
2: Benvenuti nel nostro appuntamento di questo martedì. Se siete appena saliti in auto, buongiorno da Rebecca Epifani, sino alle 13 in diretta con tutta la nostra musica. Ripartiamo allora da Coez con Ti manca l'aria, a seguire Tommaso Paradiso e poi arriva anche Gaia.

Tu Gaia Bossa Nostra, un meraviglioso brano che ascoltiamo su Radio Selene e che piace proprio a tutti. Così come piace il brano che stiamo per ascoltare, che ci riporta nel 2012, un brano che parla di Amy Winehouse.

0: Insieme a te non ci sto più, Franco Battiato. E c'è qualcuno che magari starà col pensiero dedicando questo brano a qualcun altro. Benvenuti su Radio Selene, questa è la nostra mattina insieme. Ed ora è il momento di dare la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato alla procura una denuncia ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini che dipende da quest'ultimo. I genitori che avevano deciso di non vaccinare la figlia e che sono indagati per omicidio colposo hanno nominato come proprio consulente di parte il professore Maurizio Municinò, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima.
2: L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia e in particolare nella provincia di Varese. Qui sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, con l'arrivo di 5 squadre in rinforzo da Milano e Monza e Brianza. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
3: Washington ha annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran. Nel mirino degli USA è finita anche la Cina, che però ha avvertito che adotterà tutte le misure necessarie per difendere i propri interessi. Le pressioni massime nell'ambito di una guerra economica non risolvono i problemi, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Shan. Non fanno che alimentare piuttosto tensioni e conflitti, ha poi aggiunto.
2: A 10 giorni dalla scoperta del primo velivolo, le forze dell'ordine tedesche hanno rinvenuto un altro drone e circa 50 grammi di esplosivo militare nei pressi dell'aeroporto di Lipsia. Il velivolo è stato individuato il 14 agosto scorso in un terreno a Kebelsket, al ridosso dell'area occidentale dell'aeroporto. L'indomani, nella stessa area, gli inquirenti hanno ritrovato una sostanza che i primi accertamenti indicano come exogen. La procura federale al momento non ha rilasciato conferme ufficiali.
3: Cinema e teatro in lutto. È morto a 68 anni l'attore e regista teatrale Fabio Grossi, compagno di vita e di palcoscenico di Leo Gullotta, con cui si era unito civilmente nel 2019 dopo più di 40 anni di convivenza. Lo ha confermato la famiglia dopo che la notizia era circolata sui social.
2: Lo sport. Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha spiegato che il percorso di recupero sta procedendo positivamente, ma che persistono ancora alcuni dolori durante determinate attività e sugli sci. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su 2 articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: Amici, sì, le feste patronali sono qualcosa di meraviglioso, ne abbiamo parlato poco fa. Almeno meraviglioso è cercare parcheggio, che diventa a volte davvero una sorta di odissea. Ne parleremo tra poco. Prima, parlare d'amore, Saif.

Ed è quello che stiamo per dire. Io non lo so come è potuto accadere, com'è che è potuto succedere che questa nostra terra, la terra dell'accoglienza per eccellenza, si sia in qualche modo trasformata anche in una terra di pura speculazione. Parliamo di parcheggi, amici, perché sì, andare a visitare i centri storici è una cosa meravigliosa, però in molte zone salentine, non solo, parcheggiare è un lusso innanzitutto perché bisogna trovare posto e bisogna trovare parcheggio. In seconda misura è perché lasciare l'auto in sosta in un parcheggio ormai costa tantissimo, si arriva anche a 10 o 15 euro per lasciare l'auto in un parcheggio, a volte senza nemmeno lo scontrino fiscale, oppure lasciare in un parcheggio nemmeno troppo custodito in una zona dedicata ai concerti. E questo fenomeno dà fastidio sia a chi è in viaggio, ma soprattutto dà fastidio ai residenti del posto, che pagano le spese del fatto che la Puglia sia diventata una zona turistica che cerca in qualche modo anche di guadagnare da ogni situazione. Ci eravamo abituati, per così dire, all'aumento del costo del caffè, ci eravamo abituati anche alla tassa più alta per una consumazione al pub, meno abituati alle frise a 12 euro che per noi, insomma, io da salentina mi vengono i brividi, la frisa che è il piatto povero per eccellenza, che possa costare 12 euro mi rifiuto di acquistarlo, devo dirlo, preferisco a casa mettere la frisa nell'acqua e tagliare due pomodori, ma vallo a spiegare ai turisti. Però ecco, che i parcheggi costino così tanto, c'è da capire. Infatti verranno fatti dei controlli, occhio, se avete delle zone che non sono sistemate, siete parcheggiatori, perché la Guardia di Finanza verrà a controllare, appunto perché non solo costano così tanto, ma spesso non viene dato nemmeno uno scontrino fiscale, quindi tutto viene fatto a nero e chiaramente non va bene. Continuiamo a parlarne tra poco, prima spazio alla nostra musica, che lei è A Costo Zero e ci porta nelle vacanze di un tempo, quelle che ci racconta Napoleone con questo brano, Cucù Marie.

Napoleone nel nostro appuntamento. Continuiamo a parlare di parcheggi, dunque un fenomeno che raggiunge livelli di altissima speculazione, laddove lasciare un'auto in zone vicine al centro storico, non solo nel centro storico, magari bisogna fare anche un po' di strada, costa tantissimo, anche 15 euro, e spesso quando si chiede di pagare col POS non è nemmeno possibile, e spesso non ci viene dato nemmeno uno scontrino fiscale, e spesso le auto non sono nemmeno così tanto custodite. E allora vi chiedo, vi siete mai imbattuti in questa situazione quest'estate? Vi è capitato? Chiaramente questo è un problema che riguarda sì chi è in viaggio, che magari è disposto anche a spendere quella cosa in più, ma anche i residenti che fanno proprio le spese di essere diventati noi tutti una terra ambitissima.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Chris Jones, Slave to the Rhythm, nel nostro appuntamento. E ancora benvenuti qui su Radio Selenio. A quest'ora parliamo di qualcosa da mangiare, anzi parliamo di chi fa da mangiare, i cuochi, quanto sono bravi, come faremmo senza di loro, anche quelli casalinghi, quindi mi riferisco anche alle nostre nonne, coloro che hanno imparato a cucinare sin da quando erano bambine. A proposito di mestieri che si apprendono sin dalla più tenera età, prima parlavamo del mestiere dei giostrai, che ad oggi, ecco, creano dei Luna Park nelle feste di paese e sono appunto iniziati al mestiere sin da quando sono piccolini. Lo stesso vale per molti cuochi. E c'è una storia che vi voglio raccontare, che è la storia di un ragazzo, Mirko Febbrile, uno chef di 35 anni, originario di Bitonto, che pensate, ha aperto dei locali a Singapore, a 9.000 chilometri di distanza, e lì fa apprezzare la cucina tipica pugliese. Pensate che lui ha iniziato proprio nella campagna pugliese, laddove è cresciuto, a cucinare quando era piccolissimo, un po' per curiosità, un po' anche per la necessità di fare da mangiare sia per sé che per il suo fratello più piccolo, mentre i genitori erano al lavoro e lui faceva cose, ecco, più semplici ingredienti prestati dai vicini, esperimenti casalinghi, una buona dose di volontà che oggi lo hanno portato molto molto lontano, a Singapore, laddove fa apprezzare la nostra cucina tipica regionale. Quindi bravo, complimenti a Mirko Febbrile, perché i sogni vanno coltivati e vanno portati anche laddove sembra impossibile, e quindi a Singapore c'è una fetta che parla di Puglia, e questo è molto molto bello. A proposito di Puglia, a proposito di Radio Selenio e la nostra musica,

May Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, le cattive abitudini che qui in Puglia stanno portando i parcheggi ad essere davvero un bene di lusso. Ve li ricordate quei luoghi in cui si parcheggiava lasciando solo 2 euro? Estinti anche loro. Arrivati di Swims!

0: Questa è Radio Selene.
1: E buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Selene, a chi si è messo in auto perché tra poco inizierà un turno lavorativo e a chi invece tra poco tornerà a casa. Buongiorno a tutti, per voi la nostra musica, i The Colors con Rolling Stones, e a seguire Giulie e Biagio Antonacci.

L'ultima canzone, o quasi, perché siamo in conclusione del nostro appuntamento, ma c'è tempo per ascoltare un grande classico, un brano di quelli da cantare a squarciagola che ci riporta direttamente nel 1998. Gli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing. I could

come si fa a non cantare su un brano del genere? Anzi, dovete anche abbassare i finestrini per coinvolgere i vostri vicini di strada in un brano come questo, che ci ha fatto provare tantissime emozioni, e lo fa dal 1998. Gli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing. Le 13 e un minuto.

0: amici, siamo arrivati alla fine della nostra mattinata di musica insieme. Innanzitutto grazie per esserci stati e per averci ascoltato. La nostra musica prosegue, siete invitati quindi a rimanere con il Vivi e Rivivi che vi porta avanti e indietro nel tempo. Grazie a Gigi Savoni per aver curato tutta la parte tecnica. Vi ricordo che nel pomeriggio passano dalla radio Gaia a partire dalle 15, Mariano poi dalle 17 e Paola a partire dalle 19 per raccontarvi ancora tante notizie e curiosità. Io vi lascio alla redazione giornalistica per tutte le news e vi do appuntamento a domani mattina a partire dalle ore 10. Un bacione da Rebecca, buon pranzo, ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Ha investito due poliziotti e ferito un finanziere mentre a bordo di un'auto con targa francese lasciava la zona industriale di Melpignano subito dopo il concertone della notte della Taranta. Per questo un trentenne è stato arrestato dalla polizia con le accuse di resistenza e lesione a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Avevano 51 e 47 anni, marito e moglie morti la scorsa notte dopo che l'auto su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente con un'altra vettura sulla provinciale 17 che collega Salice e Salentino a Veglie. La coppia era originaria di Nocera Superiore e si trovava in Puglia per le vacanze. Ferito in modo grave il quarantenne a bordo della seconda vettura coinvolta. Un 51enne è stato ferito con un'arma da taglio alla coscia sinistra durante una lite con un 60enne. Quest'ultimo è stato arrestato dai carabinieri di Ginosa con l'accusa di lesioni personali aggravate, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e porto di armi o oggetti atti ad offendere. L'intervento dei militari è scattato dopo una segnalazione al 112 per la presenza dell'uomo ferito in una strada del centro abitato. Ai soccorritori e ai carabinieri il 51enne avrebbe raccontato di essere stato colpito poco prima dal 60enne con il quale sarebbe nata una discussione per futili motivi sfociata in un violento litigio proseguito anche all'esterno dell'abitazione. Avrebbero usato un'auto rubata per sfondare l'ingresso di un bar e rubare stecche di sigarette tagliandi Gratta e Vinci. È accaduto nella notte in via Stadio Comunale a Presicce Acquarica nelle Cese. Sul caso sono in corso indagini dei carabinieri. Calcio Serie C, la prima giornata del girone C si è chiusa ieri con tre pugliesi in campo. Vittoria casalinga dell'Altamura nel derby contro il Monopoli. Blitz esterno del Foggia contro il Crotone. In giornata intanto è attesa la decisione del Goss in vista di Barletta Bari in calendario venerdì alle 21. Si va verso la trasferta libera per i tifosi del Bari. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Venerdì 28 agosto, noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in Tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in Tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Seleni.

0: Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E bentrovati qui su Radio Selene, buon pomeriggio, è martedì 25 agosto, siamo alla fine di questo mese caldissimo, continua a correre veloce, anche il vostro agosto sta volando, anche perché io prima vedevo volare delle foglie per strada, stavo venendo qui a Corato e mi sono detta ma forse sta arrivando la pioggia, forse sta arrivando un po' di venticello fresco, e invece appena sono uscita dalla macchina, mamma mia che afa almeno qui. Vabbè, comunque noi rallentiamo questo pomeriggio, ci rilassiamo insieme e ce lo godiamo tutto, minuto per minuto, canzone dopo canzone. A proposito, c'è Deo De Marinis dall'altra parte del vetro in regia, pronto anche lui a farvi compagnia fino alle 17, e quindi noi entriamo nel vivo subito di questa puntata con questo brano dei Liftiba dal 1990.
0: Questa è Radio

0: Radio Seleni. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Seleni.
5: On air su Radio Selene, benvenuti, è martedì e qui c'è il ritmo giusto, quindi qualunque sia il vostro martedì, qualunque modo stia andando, noi vi accompagniamo con la musica giusta. Adesso con i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento, e poi dopo i Duran Duran.

i Duran Duran qui su Radio Selene con la loro Union of the Snake dal 1983, ed eccoci qui. Allora, bentrovati in questo bel pomeriggio 25 agosto, molto caldo. Prima ho detto vabbè, ci sarà un po' di venticello per strada, vedevo queste carte volare, invece no, un caldo afosissimo. Però se siete a Trani sul lungomare, vi chiedo, ma non c'è profumo di estate, che so, di salsa fresca? Perché proprio lì oggi 25 agosto c'è Salsa e Salsedine, un evento che prende una delle tradizioni più belle della nostra terra, ovvero la salsa, quella fatta in casa, e la porta direttamente vicino al mare, nel locale Barbaian. Infatti dalle 11 di stamattina chiunque si sia registrato sul sito Eventbrite ha partecipato a questo evento, e con loro c'è stata questa esperienza gratuita dedicata alla preparazione della salsa con i pomodori San Marzano, quindi mani in pasta. E la cosa bella è che la conserva che i partecipanti hanno preparato con loro se la portano a casa, e l'idea è nata proprio per recuperare quei gesti di famiglia che rischiano di perdersi, e quindi ricordati i nonni, tutti i nipoti insieme, le stanze piene di cassetti di pomodori, magari esperienze che non tutti abbiamo avuto la fortuna di fare, ma che è sempre bello poi condividere. E qui tutto questo si mescola anche con il mare, la gastronomia e la musica. Infatti l'evento continua oggi pomeriggio con Happy Hour di DJ Set, e stasera con musica dal vivo accompagnata da grandi spadellate di pasta con la salsa appena fatta. Secondo me un modo veramente bello per riportare la tradizione, magari proprio anche dove non te l'aspetti, vicino la spiaggia, bello, con il profumo del mare, della salsedine. Speriamo che replichino presto, perché io ci andrei.

Eccoci qui con Summer su Radio Selene, My Body Isn't Ready, la sua nuova canzone. Questo ragazzo, questo artista newyorkese che mi sta facendo impazzire, non so voi, ma negli ultimi tempi è davvero una rivelazione. Comunque, da Taranto c'è una bella cosa. Intanto la città si anima ogni giorno sempre di più con i giochi del Mediterraneo, quindi si parla comunque anche di altro, di futuro, di mestieri, anche grazie a Confartigianato, che ha lanciato una bella idea, quello di avvicinare i ragazzi ai mestieri, anche magari quelli che si stanno estinguendo, quando sono ancora piccoli, quando il lavoro per loro è una parola molto lontana. Ed il suggerimento è fargli chiedere ai nonni, ai genitori, come hai imparato a fare quello che sai fare, a fare quello che fai ogni giorno. Perché è vero alla fine che dentro ogni mestiere c'è una storia, ci sono errori, ma anche grandi soddisfazioni, e magari proprio da lì nasce questa nuova curiosità, questa passione per un certo lavoro, e che ovviamente può prendere varie strade, quindi è giusto raccontare loro ciò che sappiamo fare. Così magari potranno scegliere davvero quello che amano fare di più. Restate con noi perché fra poco vi voglio chiedere una cosa proprio sui mestieri, e vediamo voi che risposte mi date, perché parleremo dei mestieri che volevate fare da bambini.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao. Grazie mille, buona giornata.
6: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Su Radio Solene, ben trovati, buon pomeriggio, oggi 25 agosto, ok? E io ne approfitto, visto che è il compleanno di mio nonno, per fargli gli auguri di buon compleanno! Non si dice l'età, ok? Come per le donne, per me il galateo vale anche per gli uomini, par condicio, ma io ti auguro la più bella giornata di sempre, ti voglio tanto bene. E allora, proprio perché io non ho fatto in tempo a prenotarmi, voglio dirvi che qui su Radio Solene noi abbiamo il B-Day, la rubrica dedicata agli auguri che facciamo a sorpresa a chi ci segnalate voi. Va in onda dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 17.30 o nel weekend alle 11.30. Prenotate al 080 898 1188 o all'indirizzo mail diretta@radioselene.it e muovetevi con un po' di anticipo, perché purtroppo non riusciamo ad accontentarvi tutti. Però dai, ce la facciamo. Nonno, fortunatamente tu hai la fortuna di avere una nipote speaker, però avrei tanto voluto chiamarti e fare questa cosa bellissima che Radio Selene permette di fare a tutti. Baby.

direttamente dal 1987 i Johnny HS con I Don't Want to Be a Hero. Ma adesso noi ritorniamo ai giorni nostri con una novità che segna il ritorno di James Blunt e finalmente lo risentiamo con una canzone fresca fresca di pubblicazione che si chiama Tastes Like Summer, in cui usa l'atmosfera tipica dell'estate, il mare, il caldo, come metafora di una relazione e di una dimensione sentimentale vissuta attraverso tutti i sensi.

0: me. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao. Grazie mille, buona giornata.
6: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Il pomeriggio sta scivolando piano dalle nostre mani, ma noi siamo qui su Radio Selene e non ci interessa controllare il tempo, anzi abbiamo la musica a farci compagnia, adesso con Viajando por el Mundo, Karol G e Manu Chao e poi Giselle di Manchin BP.
2: Radio Selene.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Eccoci qui con Giselle, eccoci su Radio Selene. Adesso un momento bellissimo di un classico, di una band catanese, il loro brano d'esordio, Kleptomania. Sì, gli Sugar Free, senza zucchero, in inglese. Nome scelto dopo aver letto su una cartina di una caramella, appunto, senza zucchero. Sugar Free, perché volevano un nome che indicasse una musica non melensa. Eh sì, ci sono riusciti, soprattutto con questa loro canzone del 2004 che li ha portati al successo. Questi sono gli Sugar Free, Kleptomania.
1: So

0: Radio Seleni.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Seleni.
4: Siete su Radio Selene, con voi c'è Gaia fino alle 17 con tanta buona musica, chiacchiere, insomma tutto quello che vi serve per stare bene qui su Radio Selene. E ora ascoltiamo Sienna Spyro con la sua Material Lover e poi dal 1985 Too Much Hong Kong Syndicate.

E con noi gli Hong Kong Syndicate dal 1985 su Radio Selene. E oggi vi chiedo: ma voi vi ricordate quando da piccoli avevamo le idee chiarissime sul futuro, sulla famiglia, sul lavoro da fare? Sapete, a 20 anni mi sposo e poi magari a 20 anni non è stato così. Oppure da grande farò questo XY lavoro ed eravamo convinti che avremmo fatto proprio quello. Io per esempio volevo fare l'archeologa alle elementari, mi immaginavo proprio con il cappellino a scavare tesori nascosti, soprattutto nell'antico Egitto, che è una passione che ho ancora oggi, me la porto dietro, ecco. Ed è vero che certe cose poi non cambiano proprio mai, come per me in questo caso, però sono cambiate le idee ovviamente nel corso del tempo. Ho avuto anche la fase da fumettista, si passava ore a disegnare e pensavo che quello sarebbe stato il lavoro della mia vita, e poi alla fine, boom, fissata con i giochi al computer, e quindi lì decisi che volevo programmarli io. E vabbè, quello sarebbe stato il lavoro finale, quello definitivo dopo tante idee. Ma voi invece, che mestiere invece volevate fare da piccoli? L'astronauta, il veterinario, il pizzaiolo, o magari qualcosa di completamente assurdo che oggi vi fa sorridere, perché no? Oppure, perché no, magari quel sogno di bambino è diventato realtà quando siete diventati adulti? E quindi scrivetemi o mandatemi una nota vocale al 347-7272-274, che voglio sentire le vostre storie sia su chi eravate e magari anche un po' su chi siete diventati.

Napoleone su Radio Selene con la sua Cucù Marie. Benvenuti amici di Radio Selene. Allora, oggi la domanda per voi è: che mestiere volevate fare da piccoli? E stanno arrivando messaggi bellissimi, alcuni mi stanno facendo piangere dalle risate, come Matteo d'Acquaviva delle Fonti, che mi scrive: io volevo fare il mago, ma solo per non andare a scuola. Ah vabbè, quindi per fare il famoso filone, poi non so da voi effettivamente come si chiami, però da me saltare la scuola è il filone. Ho imparato dei trucchi per sparire al mattino, ecco, quello era il mio sogno. Vabbè Matteo, ad averli condivisi prima, guarda, ai tempi del liceo forse li avremmo usati anche noi, tipo paracadute in alcune giornate, però anche adesso da adulti, perché no, magari ce li puoi condividere sul nostro numero 347 7272 274. E poi c'è Angela da Putignano che voleva fare la cantante e cantava accanto ai poster dei Backstreet Boys, e vabbè, erano loro che guardavano lei. Bellissima la fantasia dei bambini. Continuate così con i vostri messaggi e le vostre note vocali al 347 7272 274. Che mestiere volevate fare da piccoli?

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

che mestiere volevate fare da piccoli? Io vi leggo, intanto leggo Romeo da Lizzano, che bel nome, che mi scrive: Gaia, da piccolo volevo fare il medico, ho fatto test per tanti anni, non è andata, poi ci ho riprovato e finalmente sono entrata in facoltà. Che bello. Oggi lavoro in reparto e ogni giorno penso a quel bambino che non mollava mai quel sogno. Bellissimo, vedete? Un sogno avverato l'abbiamo avuto in questa puntata. Chissà quanti altri ascoltatori hanno realizzato il proprio sogno lavorativo. E poi c'è anche quest'altro messaggio da Manfredonia, Orazio, che mi scrive: io volevo fare il lavoro della mia mamma, stare tra le scarpe, la pelle e le scatole, e oggi invece mando avanti la sua attività. Che cosa stupenda, Orazio, complimenti. Voi continuate a scriverci che mestiere volevate fare da piccoli al 347 72 72 274. 1, 2.

con i Black Box dal 1990 qui su Radio Selene e la loro I Don't Know Anybody Else. E noi nel frattempo andiamo avanti con la musica, con una novità. Loro sono i Jungle e noi ci godiamo tutto il loro sole, sì, perché il titolo di questa loro canzone è Sunshine.

0: Radio Selene.
1: E anche oggi la nostra puntata insieme finisce qui. Grazie a tutti voi ascoltatori per la compagnia e i vostri messaggi. Sapete quanto piacere mi fa avervi con me e noi ci risentiamo sempre qui su Radio Selene domani a partire dalle 15 e nel frattempo lascio il microfono a Mariano Pizzarelli.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buon pomeriggio, pronti per iniziare questo nuovo pomeriggio insieme? Mi presento, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme. Saluto Teo De Marini alla parte tecnica. Noi partiamo subito con una chicca del 1989, è quella di Raff, Ti pretendo.

0: Radio.
1: Questa è
0: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
5: Buon pomeriggio, state ascoltando noi, cioè Radio Selene. Ancora buon pomeriggio a tutti. Fa caldo lì fuori? La settimana più calda dell'anno. Vabbè, dai. Ci rinfreschiamo un po' con questa musica latina, Muevelo di Cali Uchis e poi El Mismo Sol, Alvaro Soler.

E il mismo Sol, si chiama così questa canzone che è stata un tormentone nel 2015. Alvaro Soler su Radio Selene. Dobbiamo volare a Taranto, continuano i giochi del Mediterraneo, continua l'Italia e anche la Puglia, devo dire, a vincere, a portare a casa tantissimi ori. E bisogna dire che oggi è la giornata, insomma, non deve oscurare le medaglie, però il fatto che sia arrivato a Taranto in Puglia il principe Alberto di Monaco comunque è una notizia, ha stupito in molti. È atterrato questa mattina all'aeroporto di Grottaglie, ha raggiunto il Palasport di Montemesola per assistere alle finali di bocce, che mi ha fatto molto sorridere. No, uno perché l'atleta più anziano, longevo di questi giochi è proprio il monegasco Alain Costa, 69 anni di bocce, che per chi non ha mai giocato non sa quello che si perde nel gioco delle bocce. Nel pomeriggio poi il principe si è spostato a Taranto per gare di vela, di paddle e di nuoto, parte domani, però ha voluto ribadire il fatto che da ex atleta non voleva e non poteva mancare a tutto questo. Agli atleti, soprattutto quelli pugliesi che stanno giocando, io volevo augurare, come direbbero Giovanotti Alfa, buon vento.

Giovanotti, Alfa, qui su Radio Selene. Belle notizie che arrivano dal Foggiano. Andiamo a Rignano Garganico, perché leggevo e vedevo anche delle foto molto belle della tavolata più lunga di Puglia. Sapete, quando un'iniziativa, cioè più è semplice, sapete, quelle idee nate per caso, si raggiungono dei risultati sorprendenti. Qualche sera fa a Rignano Garganico una lunga, interminabile tavolata che ha raccolto praticamente tutto il paese in nome della convivialità, questa iniziativa, insomma, si chiama Nasage the Queue. Devo fare traduzione? Insomma, una sedia in più, lunghissima tavolata all'aperto, ispirata a quelle cene di quartiere di una volta, perché oggi non si vedono più queste scene. Ognuno, come funzionava, ognuno ha portato qualcosa da casa, hanno portato il proprio piatto e ci si è seduti accanto agli altri, anche a persone che non si conosceva, il tutto immerso in questa strada con le lucine, gli alberi attorno. La cosa bella è proprio questa, di stare insieme agli altri, una cosa che ormai abbiamo definitivamente perso. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta.

0: palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
2: No, vabbè.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: della giornata qui su Radio Selene, cioè quello di fare tantissimi auguri a qualcuno. C'è il B-Day!
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Gli auguri di buon compleanno, magari, che ne so, una persona speciale. Vi ricordo che il B-Day si prenota tramite linea diretta allo 080 898 1188 oppure via mail alla mail diretta@radioselene.it. Prenotazioni aperte fino a tutto ottobre, quindi se avete un amico, un'amica, una moglie, una fidanzata, figli, quello che è, una persona speciale, sappiate che noi vi mettiamo in contatto, facciamo questa cosa molto bella, facciamo delle belle sorprese. Oggi è una giornata molto particolare per qualcuno, perché c'è un compleanno, ma non solo. Vediamo un po' se ci risponde. Giornata molto particolare per questa persona. Andiamo a Margherita di Savoia, vediamo. Margherita di Savoia, evidentemente non. Sentiamo un po'.
2: Tim, messaggio
0: aia. Vogliamo fare proprio un altro tentativo velocissimo? Vogliamo riprovare al volo. Al volissimo. No, perché dicevo, c'è un compleanno, ma è una giornata molto densa, anche a livello proprio di sensazioni per questa persona. Quindi rispondi a questo telefono. Siamo noi di Radio Selene. Vediamo se ci risponde. Se squilla. Capiamo. Attenzione.
3: Pronto?
0: Pronto, Vincenzo?
3: Sì, chi parla?
0: La disturbo?
3: Mi dica.
0: Allora, io mi chiamo Mariano, innanzitutto, piacere, buon pomeriggio. E lei, o tu, scegli tu, sei in diretta su Radio Selene. Auguri, Vincenzo!
3: Oh, grazie.
0: Ah, che bello sentirti felice. Allora, Vincenzo, ci possiamo dare del tu velocemente?
3: Sì.
0: Allora, tu sei di Margherita di Savoia. Oggi
3: sì.
0: È una giornata doppiamente particolare, perché è il tuo 60° compleanno.
3: Sì.
0: Ma è soprattutto, lo dico io o vuoi che lo dici tu?
3: Ah, è il giorno della pensione, praticamente.
0: Perché oggi è l'ultimo giorno di servizio nell'arma, sì, dei carabinieri.
3: L'ultimo giorno di servizio.
0: Auguri!
3: Grazie.
0: Vincenzo,
3: grazie,
0: ti rubo veramente un secondo. Volevo chiederti, sì, se mi fai proprio brevemente un condensato di per te che cosa è stato, insomma, lavorare per l'arma dei carabinieri.
3: È stata una cosa fantastica, è stata un'esperienza fantastica, perché tutto ciò che abbiamo imparato nell'arma è qualcosa di eccezionale. Il contatto con il pubblico, con le persone, il fatto di prestarsi per la gente è una cosa bellissima. Chi lo fa con il cuore, chi lo fa veramente non per il denaro, ma perché lo sente, è un qualcosa di eccezionale, ecco, quello posso dire.
0: Questa è la cosa più bella.
3: Sì,
0: allora,
3: sì,
0: questi auguri del tuo compleanno e di questo congedo arriva da Alessandro, Anna Maria e Cristian di Barletta.
3: Grazie.
0: Che sono tuo cognato, tua sorella e tuo nipote.
3: Mio nipote, che sta pure in polizia lui.
0: Salutiamo i colleghi dell'altro lato. Vincenzo, noi ti facciamo veramente tantissimi auguri per tutto e buona pensione. Ormai sei pensionato.
3: Sì, ormai da domani. Da notte un minuto.
0: Esatto. Vincenzo, tantissimi auguri, ancora buona giornata, buon compleanno, buon tutto.
3: Grazie a voi di Radio Selene, grazie.
0: A te, auguri da tutti noi. Vi ricordo che è possibile riascoltare questo e tutti i podcast del B-Day entrando nella sezione podcast, sezione B-Day, sul sito www.radioselene.it oppure sulla nostra app.
1: Stai ascoltando

edizione 2002 di Generale di Vasco Rossi, che ha preso un pezzo meraviglioso di Francesco De Gregori e ci ha fatto una versione che suona proprio Vasco Rossi qui su Radio Selene. È giunto il momento del nostro spazio novità, una collaborazione nata sulla pista di due artiste. Una è una DJ producer sudcoreana, parlo di Peggy Gu, molto innamorata dell'Italia, molto innamorata nella fattispecie della nostra meravigliosa Puglia, e una cantante R&B nigeriana che si chiama Aira Star, ed è nata questa canzone tutta al femminile, si chiama Woman.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciano, non è uno scherzo, sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi, sei bloccata a noi a vita, ti vogliamo bene.
9: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

fare Coca-Cola, l'ultima canzone di Tommaso Paradiso che volutamente ha richiamato un pezzo di Claudio Baglioni storico. State ascoltando Radio Selene, mettiamo un brano e avete già capito di quale brano parliamo, che l'anno prossimo compie 50 anni, eppure il suono era già quello del futuro, 1977. Una canzone che aveva questo mantra ipnotico a simboleggiare l'amore che riempie ogni spazio mentale e fisico. Un genio quel produttore, Giorgio Moroder, che ha fatto una produzione meravigliosa sulla voce di Donna Summer, I Feel Love.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
4: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Immaginate di organizzare il vostro matrimonio e gli invitati vi dicono di no. Ne parliamo tra poco qui su Radio Selene, una storia tutta pugliese. Nel frattempo musica, Perdono, Tiziano Ferro nella versione di Lazza e poi Nina con

I'm so excited di Nina, riascoltata qui su Radio Selena. Ancora buon pomeriggio da Mariano, Teo De Marini sa la parte tecnica. Vi volevo, volevo un po' parlare di questa storia incredibile che arriva in realtà da Bergamo, ma in realtà da Ginosa, qui in Puglia. Che cosa è successo? Questa donna che si chiama Annalisa dice: ho 40 anni e il prossimo 24 di settembre mi sposo, o almeno spero. Perché? Scrive a Inchiostro di Puglia, che è una famosissima pagina di cui noi siamo molto amici, noi di Radio Selena, perché abbiamo un piccolo problema, dice: gli invitati, c'è chi mi ha detto di no, c'è chi ancora deve rispondere, c'è pure qualcuno a cui l'invito manco è arrivato. Praticamente non sto organizzando un matrimonio, dice lei, sto facendo la conta dei dispersi. E ha raccontato un po' la sua storia: 10 anni fa partita dalla sua Ginosa, trasferita al nord per cercare un lavoro, una famiglia, eccetera eccetera eccetera eccetera. E dice: io non me ne sono andata perché Ginosa non fosse più casa mia, ok? Però è quasi come se non sentissi più quella come casa, mi pesa questa cosa. Che cosa è successo? Ha deciso di sposarsi e sono più le persone che le hanno detto di no di quelle che le hanno detto di sì alla partecipazione, per tutta una serie di situazioni che sono venute a creare. Qual è il punto? È che dice: è molto triste il fatto che questo matrimonio non sa da fare, o perlomeno non così con della partecipazione così esigua. Ecco, mettiamolo un po' così. Ha detto: tutta Ginosa è invitata al mio matrimonio, quindi non vi preoccupate, venite al mio matrimonio se avete voglia, noi siamo siamo qua. E tra

quello più giusto secondo voi. Tenete già pronto il 347-7272-274 e tra poco ne parliamo. Adesso subito gli Another con Talk to You.

questa canzone l'ascolti anche se apri il frigo. Ovunque. Lienadel con Talk to You qui su Radio Serena, la canzone dell'estate 2026. Matrimoni che non vanno proprio bene, con invitati esigui. Ecco, mettiamola così, raccontavo la storia di questa Annalisa da Ginosa in provincia di Taranto. E quindi, siccome i matrimoni nel 2026 sono molto cambiati rispetto al passato, sia proprio intendo come festa, e sia il post che ci si sposa magari anche in grande e poi dopo pochi mesi si finisce subito dall'avvocato. Ecco, volevo chiedere un po', ragionare insieme a voi questo pomeriggio, martedì 25 agosto su Radio Selene, qual è il numero di invitati più giusto secondo voi a un matrimonio, magari parlando anche delle vostre esperienze. Il numero è sempre lo stesso, 347-7272-274, messaggi scritti o, se volete farci ascoltare la vostra voce, anche note vocali. Torniamo indietro al 2021, mi fiderò. Marco Mengoni.

0: 347-7272-274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Still haven't found what I'm looking for. 1987, state sempre ascoltando Radio Selene. Si parlava di matrimoni, qual è? Si parlava di numero di invitati, quello più giusto secondo voi, e sono uscite delle insomma delle risposte abbastanza interessanti. C'è chi proprio mette un tombale come Daniele da Bisceglie: il numero giusto è 100 invitati. Sembrava ok, il prezzo è giusto, il programma di Iva Zanicchi. Poi ci sono i simpatici, quelli non possono mancare. Chi mi dice, per esempio, Antonio: 230 invitati. Poi il mese dopo all'avvocato, che è un po' quello che dicevo, nel senso che si sentono spesso storie di questo tipo. Invece da Taranto arriva una storia personale, di insomma di famiglia. Mia figlia dice: si è sposata a fine

giugno 2026, quindi auguri, perché sono sposati poco fa. Per scelta, mia figlia e mio genero hanno invitato solo gli intimi, eravamo tutti compresi 50, è stato bellissimo ed anche il servizio, vabbè, perché lui pensa al lavoro degli altri, anche il servizio ne ha beneficiato. Bene, bene, bene, grazie Leo per averci raccontato questo matrimonio. 50, in Puglia, ma si dice 250 minimo?

Siamo tornati nel 1986, Eurythmics, Miracle of Love, qui su Radio Selene. Mettiamo invece una canzone appena uscita, freschissima, di Luciano Ligabue, una canzone che guarda al passato però senza nostalgia, è qualcosa in più di una canzone d'amore, e proprio quel qualcosa del titolo diventa un gesto simbolico, può essere una promessa mantenuta, un sorriso, una ferita trasformata in forza. C'è tanti esseri femminili in questa canzone, in questa qualcosa per te.

0: Questa è Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento di questo martedì 25 agosto qui su Radio Selene purtroppo è terminato, ma ci sentiamo domani alle 17. Come al solito lascio il microfono a Paola Cisternino dallo studio di Brindisi. Saluto il discotecaro Teo De Marinis alla parte tecnica. Domani ciao a tutti, ciao belli, ciao.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti, ben ritrovati in questo martedì sera, come sempre in diretta da questo momento fino alle 21. Io sono Paola Cisternino, Teo De Marinis ad occuparsi di quello che voi ascolterete, lo salutiamo e ringraziamo sin d'ora. Ovviamente tante notizie, anche l'argomento del giorno che sveleremo tra poco, perché cominciamo con la nostra buona musica. Primo disco, Gianna Nannini.
0: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Radio Seleni.

1987, tu vuoi l'America, lui è Edoardo Bennato, questa è Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi fino alle 21 e in questa serata mi ricollego all'argomento trattato prima di noi da Mariano, ovvero i matrimoni. Per quale motivo ne parliamo? Perché è arrivata questa notizia di questa donna britannica di 36 anni, lei si chiama Catherine Jones, aveva organizzato questo matrimonio da sogno in Toscana, quindi è arrivata dall'Inghilterra con tutti gli invitati, la famiglia e quant'altro, ma senza lo sposo, perché una settimana prima delle nozze lui ha ben deciso di troncare la relazione, è stata lasciata ad una settimana dalle nozze, però la villa l'aveva già pagata, i biglietti aerei anche, gli invitati, il ricevimento da sogno, era tutto pronto in Toscana, a parte lo sposo è stato tutto perfetto, lei ha comunque deciso di arrivare qui in Italia e di festeggiare, tanto oramai era tutto pronto, quindi ha ballato, ha messo su l'abito bianco, hanno cenato, anzi il giorno dopo ha anche organizzato un party in piscina che tanto era comunque previsto, ha anche detto la verità, alla fine della cerimonia ci sono dei video dove lei balla scatenata, è il minimo che si potesse fare in quella situazione, il giorno dopo ha pianto, una volta che sono andati via tutti si è fatta un gran bel pianto, finito questo però ha deciso di partire per il viaggio di nozze, la costiera amalfitana, invece dello sposo ci ha portato la mamma, alla fine si è divertita lo stesso ed è forse questa la cosa importante, ovvero il lieto fine non è sposare la persona che avevi scelto, magari scegliere te stessa quando quella persona decide di andarsene, ed è effettivamente un grande esempio quello di Catherine, non fa niente, va bene lo stesso, magari si rifidanza, non ti sposare, anche perché tanto alla fine il ricevimento, buona la prima, è andata bene esattamente così come è andata.

Lui è Somber, singolo nuovo per lui, appena ascoltato qui su Radio Selene, visto che abbiamo aperto con la notizia di questa donna inglese che, nonostante sia stata lasciata ad una settimana dalle nozze, ha deciso lo stesso di fare il matrimonio già organizzato qui in Italia, esattamente in Toscana. E allora l'argomento di quest'oggi lo abbiamo tirato fuori facile, ovvero: voi avete mai sofferto per amore? Magari il primo amore non si scorda mai, ma nemmeno la prima delusione. Quindi non so, può essere il fidanzatino che nell'86 vi ha lasciato e ancora ve lo ricordate, volete parlare con noi, vi volete sfogare, la chiamiamo la giornata dello sfogo, lo potete fare 347 72 72 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate.

0: salute, servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Un You Don't Know Me qui su Radio Selene. Come sempre, quando arriva quest'ora, diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì, regime di alta pressione sulla regione, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni stabili dell'atmosfera. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 31 e i 36 gradi, minime ovunque sopra i 20 gradi, venti moderati, mari poco mossi.
1: Radio Selene.

Calypso, Luis Fonsi qui su Radio Selene. Parliamo di una coppia che è nella vita perché marito e moglie, ma comunque loro hanno anche collaborato tirando in mezzo un'altra persona per pubblicare il singolo che stiamo per ascoltare. Benny Blanco, Selena Gomez insieme a Becky G, singolo cantato in spagnolo che anticipa

0: ancora un buon martedì sera, siete su Radio Selene. Datemi adesso la vostra attenzione, parliamo di un appuntamento che si terrà venerdì 28 agosto con noi di Radio Selene. Siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale della Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour Zitti Zitti in mezzo alla piazza. È una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia e il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivete con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour in diretta a partire dalle ore 20. DJ set con Nini Belifemine e la voce di Stefano Alicchio. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia e una produzione Agenzia Evolve.
1: Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: 19:50 minuti, martedì sera, Radio Selene. Io sono Paola Cisternino, in diretta con voi fino alle 21. Ancora tante le cose delle quali parlare insieme e ovviamente la nostra musica. Ascoltiamo adesso Bossa Nostra di Gaia.

Malika Ayane, una possibilità qui su Radio Selene, 19:57 minuti in punto in questo martedì sera, martedì 25 agosto, questo mese che sembra infinito, non so, di 40 giorni questo mese, non riusciamo a liberarci né di agosto né del caldo che a quanto pare torna prepotente sulla nostra regione proprio durante queste settimane, nei prossimi giorni. Vi facciamo prendere un po' d'aria con un bellissimo disco, lui è Marvin Gaye.

0: Champion of the World Coldplay qui su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si inasprisce la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. Ottawa risponde ai dazi imposti da Donald Trump e annuncia tariffe dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Nel mirino acciaio, alluminio, elettrodomestici, abbigliamento e prodotti alimentari. Le misure scatteranno dall'8 settembre. Il governo canadese prepara anche aiuti per imprese e lavoratori colpiti dallo scontro commerciale. Ma veniamo in Italia. Il governo corre ai ripari sul caro carburanti. Domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare ancora per alcuni giorni il taglio di 17 centesimi sulle accise del diesel in scadenza il 26 agosto. Sarà però una misura ponte perché Palazzo Chigi sta lavorando a un intervento più selettivo destinato soprattutto alle fasce di reddito più deboli. Intanto i prezzi restano elevati con il gasolio self che in autostrada viaggia in media oltre i 2,20 € al litro. La cronaca lascia il carcere di San Vittore. Il trapper Tony Boy, arrestato nei giorni scorsi dopo il ritrovamento in casa di droga e di una pistola con matricola brasa. Il GIP ha convalidato l'arresto ma ha disposto i domiciliari nella casa dei genitori in provincia di Padova, riconoscendo l'accusa legata all'arma ma non quella di spaccio. Tony Boy ha sostenuto che la droga fosse per uso personale e di aver comprato la pistola per difendersi dopo un furto subito in casa. Il meteo. Italia ancora divisa in due tra maltempo e caldo intenso. Temporali e forti raffiche di vento hanno colpito il centro-nord con danni dall'Alto Adige alla Toscana, mentre un violento nubifragio su Orvieto ha provocato allagamenti e la caduta di alberi. Al sud invece torna protagonista l'anticiclone africano con temperature già vicine ai 40 gradi. E nei prossimi giorni il caldo è destinato ad aumentare con picchi che tra giovedì e sabato potranno raggiungere i 44-45 gradi. E infine il volley. Continua il percorso perfetto dell'Italia agli europei femminili. A Gothenburg le azzurre di Julio Velasco superano anche la Slovacchia con un netto 3-0, con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-20. Per l'Italia è la quarta vittoria in quattro partite, tutte senza concedere neppure un set alle avversarie. Domani la sfida con la Francia, ultimo impegno del girone che metterà in palio il primo posto. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: 27 minuti in questo momento, inizia adesso l'ultima ora che ci vedrà insieme in questo martedì sera qui su Radio Selene. Tra poco Spettegules, parliamo di amore e di Emma Marrone. Prima però Alex Warren e poi Bastille.

Bastil 20 e 14 in questo momento, e siccome ho già anticipato prima che avremmo parlato di Emma Marrone, lo facciamo da un punto di vista personale e non dei suoi successi, che sono grandissimi per carità, ma lei è stata ospite ad una trasmissione formato web, si chiama Cena Crudele, e all'interno di questo format le è stato chiesto insomma come va l'amore, sono quelle domande che di solito si fanno un po' a tutti. Ad Emma forse le fanno un po' più spesso, perché è stata proprio lei a dichiarare che non ha un fidanzato dal 1997, cioè è abbastanza tempo, eh? Io infatti poi sono andata a curiosare, perché non mi ricordavo di preciso la storia con De Martino, ovvero ce la ricordiamo benissimo tutti, il trio, chiamiamolo trio, questo triangolo tra Emma Marrone, De Martino e Belen, ce l'abbiamo impresso nella memoria, in peritura memoria un po' tutti quanti, ma non mi ricordavo di preciso l'anno, quindi sono andata a vedere, storia finita nel 2012, quindi lei l'ha proprio cancellato. Dire che non ha un fidanzato dal 97 significa aver completamente anche rimosso quella storia, nonostante i due adesso siano grandissimi amici, ed è una gran bella cosa, rimane il fatto che comunque insomma è stata una storia un po' travagliata. Lei ha detto meglio sola, e ci credo, dopo De Martino e il minimo si è un po' scottata la ragazza. Rimane comunque una persona fenomenale lei, e ha detto che però è molto brava a flirtare, e laddove dovesse incontrare qualcuno che le piace, quando le piace veramente qualcuno diventa una cretina, non capisce più niente, non sa gestire le situazioni. Emma Marrone, come dico sempre io, una di noi, e noi la stiamo per ascoltare su Radio Selene.

Antidroga, Emma Marrone con Fabri Fibra, appena ascoltati qui su Radio Selene. Beh, insomma, oggi si parla di relazioni, si parla d'amore. Infatti la domanda che vi abbiamo posto è se avete mai sofferto per amore almeno una volta, anche da ragazzini. Da Monopoli ci scrivete: l'amore è sofferenza. È una visione un po', come dire, drastica della cosa, però effettivamente può capitare di essere molto innamorati di qualcuno, non corrisposti, e lì la cosa può far male, soprattutto magari quando si è in età adolescenziale, dove arrivano le prime cotte, dove magari non avere il fidanzato o la fidanzata che si desidera può essere il dramma della vita. Cioè, lo abbiamo fatto tutti, tant'è che c'è Luigi da Corato che ancora se lo ricorda. Ha detto: io ho sofferto per amore, ancora me lo ricordo, la fidanzatina della seconda media. Oggi ho 48 anni, ancora ci incontriamo all'interno della stessa città perché viviamo ancora entrambi a Corato, ancora non la saluto. Io devo dire che Luigi probabilmente se l'è segnata un po' il dito. Però sono quelle cose che uno si ricorda. Come dicevo prima, il primo amore non si scorda mai, ma nemmeno il primo pianto fatto proprio per questo. Su Radio Selene andiamo avanti con la musica, ascoltiamo Drive Clean Bandit.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto.

Just the way you are, la voce di Billy Joel qui su Radio Selene. Ovviamente questo caldo che stiamo soffrendo e ancora l'abbiamo per un bel po' frutto comunque di cambiamenti climatici importanti, e lo sappiamo tutti, probabilmente andrà sempre peggio, ma soprattutto questi cambiamenti influiscono anche sulla fauna marina locale. Notizia di qualche giorno fa che anche noi di Radio Selene abbiamo dato: la cozza verde che è arrivata qui nei nostri mari e che potrebbe inficiare anche la cozza nostrana, soprattutto nella zona di Taranto, dove tra l'altro insomma sappiamo benissimo che ci sono delle colture molto molto importanti. Ma non è solo questo. Non so se vi ricordate, credo l'anno scorso, un paio d'anni fa al massimo, c'è stata l'allerta del granchio blu soprattutto nelle zone di Venezia o comunque nel nord Italia, che non è autoctono della nostra zona, non è italiano, diciamo così, e quindi questo va proprio ad inficiare le altre specie che invece vivono nei nostri mari, e adesso sembra che abbiano trovato la soluzione. Si chiama OctoBlu a Cesenatico, c'è questo esperimento. Sembra che la soluzione a questo granchio blu possa essere semplicemente un polpo. Quindi loro cosa hanno fatto? Hanno preso il polpo, il granchio blu, li ha messi insieme in una piscinetta e hanno visto un po' come funzionava. Talmente bene, ma talmente bene, che hanno anche dato un nome al polpo, che si chiama Mario, la chiappa granchi. In 2 secondi, ragazzi, riesce a catturare il granchio senza nessun problema. Quindi tutto questo casino, lasciatemi dire, quando semplicemente bastava prendere un polpo.

1981, Man at Work, qui su Radio Selene. Parliamo di James Blunt, che è tornato con un singolo nuovo dopo l'album del 2023 che si chiamava Who Used to Be, e è tornato con questo singolo registrato insieme alla band che di solito lo accompagna abitualmente dal vivo. È stato scritto da lui insieme ai Red Triangle, che sono un duo formato da Richard Parkhouse e George Tizard, che hanno curato anche la produzione. Video bellissimo, ispirato al cinema horror, esattamente a Dexter, e vedetelo perché è molto ironico, la canzone è molto romantica. L'ascoltiamo, Tasted Like Summer.

0: Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, ancora un buon martedì sera, quando mancano più o meno 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento, noi come sempre ascoltiamo due dischi di fila, Giulie, Biagio Antonacci e poi Karol G insieme a Manu Chao.

Nostalgi insieme a Manu Chao, viajando por el mundo qui su Radio Selene. Facciamo un salto nel 1995, Buckethead, e questo è Da Bomb.

0: Village People, l'ultimo disco di quest'oggi, quindi grazie per aver scelto di passare la serata insieme a noi di Radio Selene, grazie a Teo De Marinis, noi torniamo domani e adesso arriva l'informazione, ciao!
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova stretta degli Stati Uniti contro l'Iran. Washington annuncia sanzioni contro chi aiuterà Teheran ad aggirare le restrizioni americane con l'obiettivo di colpirne le entrate. Nel mirino società e intermediari stranieri e nessun paese escluso, Cina compresa. Intanto missione riservata a Mosca per il direttore della CIA John Ratcliffe. Il capo dell'intelligence americana è arrivato nella capitale russa per una serie di incontri con funzionari di Mosca. Massimo riservo sui colloqui mentre resta in stallo il negoziato sulla guerra in Ucraina. Ci occupiamo di economia, altri due giorni di sconto sul gasolio. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto sulle accise mobili che mantiene fino a domani 26 agosto la riduzione di circa 17 centesimi al litro. La misura viene finanziata con 20,8 milioni di euro di maggior gettito IVA incassato grazie all'aumento del prezzo del petrolio. Resta però l'incognita sul dopo. Senza un nuovo intervento, da giovedì 27 agosto l'accisa tornerà a livello ordinario. La cronaca si complica il caso della bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo. I genitori, già indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia, hanno denunciato i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura, accusando i sanitari di diagnosi sbagliate e cure inadeguate. La procura ha acquisito la documentazione sanitaria, mentre l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la difterite. Domani l'autopsia dovrà chiarire cause della morte ed eventuali responsabilità. Ultima pagina, è morta a 80 anni Dolly Parton, una delle grandi icone della musica country americana, cantante, autrice e attrice. In oltre 60 anni di carriera ha venduto più di 100 milioni di dischi nel mondo. Parton era anche nota per il suo impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini. E infine il calcio, ultima settimana di mercato e trattative sempre più calde. Raffaele Leao si avvicina all'addio al Milan con Newcastle e Aston Villa interessati al portoghese. Moise Kean ha chiesto invece di lasciare la Fiorentina e spinge per il Como, ma tra i club manca ancora l'accordo. A Roma è arrivato l'olandese Jaden Osterwold dal Fenerbahce, mentre la Juventus accoglie il portiere polacco Kamil Grabara e saluta Di Gregorio ceduto al Bournemouth. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Venerdì 28 agosto, noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in Tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in Tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, sono commossa.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selenio. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2020.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie, sono commossa.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo l'entrata in vigore delle nuove sanzioni americane. Washington colpisce decine di persone, società e navi legate a Teheran e avverte che chi continuerà a fare affari con l'Iran rischia l'esclusione dal sistema del dollaro. Dura la risposta del presidente iraniano Pezeshkian, che accusa gli Stati Uniti di coercizione e chiede alla Casa Bianca di cambiare tono. Intanto Trump annuncia che lo stretto di Hormuz è stato completamente sminato. Nel frattempo il ministro degli esteri israeliano Sarra ha annunciato l'espulsione dei rappresentanti olandesi dal Centro Internazionale di Supporto per Gaza, che fa parte del Board of Peace per la striscia. E scende il prezzo del petrolio mentre resta alta l'attenzione sui carburanti. Il WTI a New York arretra nettamente, con i mercati che ridimensionano per ora i timori sulle forniture legate alle nuove sanzioni americane contro l'Iran. Intanto resta in vigore fino a domani, 26 agosto, lo sconto sul gasolio. Il decreto firmato da Giorgetti mantiene la riduzione di circa 17 centesimi al litro, utilizzando 20,8 milioni di extragettito IVA. Resta da capire cosa accadrà da giovedì, quando, senza un nuovo intervento del governo, l'accisa tornerà a livello ordinario. La cronaca: sarebbe stato pestato e poi finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto a Borgo Mezzanone nel Foggiano. E quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, che ha escluso l'uso di armi da fuoco. L'uomo era scomparso il 4 agosto e il corpo è stato ritrovato 18 giorni dopo. I carabinieri indagano per omicidio e tra le piste al vaglio c'è anche quella del caporalato. Maltempo, violenti temporali e grandinate stanno colpendo il nord Italia, danni ingenti in Alto Adige, dove una colata di acqua, fango e detriti ha invaso strade ed edifici. Oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco nel Varesotto, mentre disagi e allagamenti si registrano anche in Toscana. E nel Biellese sono in corso le ricerche di un ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo dopo aver raggiunto un attraversamento chiuso, nonostante i tentativi della Protezione Civile di fermarlo. E per il volley continua il percorso perfetto dell'Italia agli europei femminili. A Gothenburg le azzurre di Julio Velasco superano anche la Slovacchia con un netto 3-0, con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-20. Per l'Italia è la quarta vittoria in quattro partite, tutte senza concedere neppure un set alle avversarie. Domani la sfida con la Francia, ultimo impegno del girone che metterà in palio il primo posto. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2015. You used to call me on my. You used to.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1986.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, sono commossa.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: più.
1: Vivi e rivivi, il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si muove la diplomazia sull'Ucraina, ma la strada verso un accordo resta in salita. Il Cremlino respinge il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass, mentre Trump invita Kiev a cogliere l'occasione per una pace duratura. A Mosca intanto è arrivato il direttore della CIA John Ratcliffe per incontri riservati. Zelensky ringrazia poi Mattarella per la solidarietà incrollabile dell'Italia e per il sostegno alla difesa, alla ricostruzione dell'Ucraina e al suo percorso verso l'ingresso nell'Unione Europea. Ultima pagina, italiano obbligatorio per i genitori stranieri se i figli hanno difficoltà a scuola. È la proposta lanciata dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara al meeting di Rimini per permettere alle famiglie di seguire meglio il percorso scolastico dei ragazzi e dialogare con gli insegnanti. Il ministro chiede anche classi più equilibrate tra studenti italiani e stranieri perché sostiene non basta l'inclusione, ma serve una vera integrazione fondata anche sulla conoscenza della lingua e sui valori della Costituzione. Cambiamo argomento, si allarga la partita per il futuro dell'ex Ilva di Taranto, alla gara si aggiunge un holding con sede a Praga, attiva nei settori ferroviario, energetico e del riciclo. Il quarto soggetto in campo dopo l'indiana Jindal, il fondo americano Flex e la cordata di imprese italiane. Resta però il nodo dell'aria a caldo che la Corte d'Appello di Milano ha disposto di chiudere entro fine ottobre. Il ministro Urso avverte, bisogna evitare una bomba sociale e produttiva. A inizio settembre, nuovo tavolo sull'ex Ilva. Per la cronaca, tre persone sono morte oggi in mare nel Savonese. Ad Andora, un turista di 66 anni e il bagnino che tentava di salvarlo hanno perso la vita durante un soccorso con il mare mosso. Poche ore dopo, un'altra tragedia ad Alassio, dove un uomo di 71 anni è morto dopo essersi sentito male durante una nuotata. Inutili i tentativi di rianimazione. Per lo sport continua la pioggia di medaglie per l'Italia ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri restano saldamente in testa al medagliere e oggi fanno festa soprattutto nel nuoto e nelle bocce. In vasca arriva l'oro di Matteo Diodato nei 1500 stile libero, mentre nelle bocce salgono sul gradino più alto del podio Diego Rizzi nella petanque e Laura Picchio nella raffa. Medaglie anche nella lotta e nel badminton con l'Italia che continua ad allungare sulle avversarie. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Radio Selene. Rififi.

0: New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House. Solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuove sanzioni americane contro l'Iran mentre si tenta di riaprire la via diplomatica. Washington punta a isolare economicamente Teheran, colpendo decine di società, persone e navi legate al commercio iraniano, e minaccia conseguenze anche per chi continuerà a fare affari con il paese. L'Iran promette di resistere alle pressioni, intanto il Pakistan parla di progressi significativi nei colloqui per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. Verso una nuova proroga dello sconto sul gasolio, domani scade il taglio di circa 17 centesimi al litro, ma il governo prepara un nuovo intervento per evitare l'immediato ritorno dell'accisa ordinaria. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prolungare la misura ancora per alcuni giorni come soluzione ponte, mentre si lavora a un sostegno più mirato per le fasce di reddito maggiormente in difficoltà. Intanto i prezzi restano elevati, con il gasolio self sopra i 2,20 euro al litro in autostrada. Il ministro Salvini ha anticipato che la proroga potrebbe arrivare fino a settembre, precisando però che per una misura più duratura saranno necessarie nuove risorse. Maltempo, violenti temporali e grandinate stanno colpendo il nord Italia, danni ingenti in Alto Adige, dove una colata di acqua, fango e detriti ha invaso strade ed edifici. Oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco nel Varesotto, mentre disagi e allagamenti si registrano anche in Toscana. Nel Biellese sono in corso le ricerche di un ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo, dopo aver raggiunto un attraversamento chiuso, nonostante i tentativi della Protezione Civile di fermarlo. E incidente mortale con il parapendio in Alto Adige. Un uomo ha perso il controllo della vela ed è precipitato al suolo nei pressi di Passo Rombo, nel comune di Moso, in Passiria. L'allarme è scattato poco dopo le 19. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, il soccorso alpino, la guardia di finanza e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Infine la musica. Addio a Dolly Parton, la regina del country americano, è morta a 80 anni, nata in una famiglia poverissima del Tennessee. In oltre 60 anni di carriera è diventata un'icona mondiale con brani come Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You, poi resa celebre in tutto il mondo da Whitney Houston. Cantautrice, attrice e imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E bentrovati qui su Radio Selene, buon pomeriggio, è martedì 25 agosto, siamo alla fine di questo mese caldissimo, continua a correre veloce, anche il vostro agosto sta volando, anche perché io prima vedevo volare delle foglie per strada, stavo venendo qui a Corato e mi sono detta ma forse sta arrivando la pioggia, forse sta arrivando un po' di venticello fresco, e invece appena sono uscita dalla macchina, mamma mia che afa almeno qui. Vabbè, comunque noi rallentiamo questo pomeriggio, ci rilassiamo insieme e ce lo godiamo tutto, minuto per minuto, canzone dopo canzone. A proposito, c'è Deo De Marinis dall'altra parte del vetro in regia, pronto anche lui a farvi compagnia fino alle 17, e quindi noi entriamo nel vivo subito di questa puntata con questo brano dei Liftiba dal 1990.
0: Questa è Radio Selene.
3: Oh.

0: Questa è Radio Selene.
1: On air su Radio Selene, benvenuti, è martedì e qui c'è il ritmo giusto, quindi qualunque sia il vostro martedì, qualunque modo stia andando, noi vi accompagniamo con la musica giusta. Adesso con i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, e poi dopo i Duran Duran.

Duran qui su Radio Selene con la loro Union of the Snake dal 1983 ed eccoci qui. Allora, ben trovati in questo bel pomeriggio 25 agosto, molto caldo. Prima ho detto vabbè, ci sarà un po' di venticello per strada, vedevo queste carte volare, invece no, un caldo afosissimo. Però se siete a Trani sul lungomare vi chiedo, ma non c'è profumo di estate? Che so, di salsa fresca? Perché proprio lì oggi 25 agosto c'è Salsa e Salsedine, un evento che prende una delle tradizioni più belle della nostra terra, ovvero la salsa, quella fatta in casa, e la porta direttamente vicino al mare, nel locale Barbaian. Infatti dalle 11 di stamattina chiunque si sia registrato sul sito Eventbrite ha partecipato a questo evento e con loro c'è stata questa esperienza gratuita dedicata alla preparazione della salsa con i pomodori San Marzano, quindi mani in pasta. E la cosa bella è che la conserva che i partecipanti hanno preparato con loro se la portano a casa, e l'idea è nata proprio per recuperare quei gesti di famiglia che rischiano di perdersi. E quindi ricordate i nonni, tutti i nipoti insieme, le stanze piene di cassetti di pomodori, magari esperienze che non tutti abbiamo avuto la fortuna di fare, ma che è sempre bello poi condividere. E qui tutto questo si mescola anche con il mare, la gastronomia e la musica. Infatti l'evento continua oggi pomeriggio con Happy Hour DJ set e stasera con musica dal vivo accompagnata da grandi spadellate di pasta con la salsa appena fatta. Secondo me un modo veramente bello per riportare la tradizione, magari proprio anche dove non te l'aspetti, vicino la spiaggia, bello con il profumo del mare, della salsedine. Speriamo che replichino presto, perché io ci andrei.

Eccoci qui con Summer su Radio Selene, My Body Isn't Ready, la sua nuova canzone, questo ragazzo, questo artista newyorkese che mi sta facendo impazzire, non so voi, ma negli ultimi tempi è davvero una rivelazione. Comunque, da Taranto c'è una bella cosa, intanto la città si anima ogni giorno sempre di più con i giochi del Mediterraneo, quindi si parla comunque anche di altro, di futuro, di mestieri, anche grazie a Confartigianato che ha lanciato una bella idea, quello di avvicinare i ragazzi ai mestieri, anche magari quelli che si stanno estinguendo, quando sono ancora piccoli, quando il lavoro per loro è una parola molto lontana. Ed il suggerimento è fargli chiedere ai nonni, ai genitori, come hai imparato a fare quello che sai fare, a fare quello che fai ogni giorno? Perché è vero alla fine che dentro ogni mestiere c'è una storia, ci sono errori, ma anche grandi soddisfazioni, e magari proprio da lì nasce questa nuova curiosità, questa passione per un certo lavoro, e che ovviamente può prendere varie strade, quindi è giusto raccontare loro ciò che sappiamo fare. Così magari potranno scegliere davvero quello che amano fare di più. Restate con noi perché fra poco vi voglio chiedere una cosa proprio sui mestieri e vediamo voi che risposte mi date, perché parleremo dei mestieri che volevate fare da bambini.

su Radio Selene, ben trovati, buon pomeriggio, oggi 25 agosto, ok? E io ne approfitto, visto che è il compleanno di mio nonno, per fargli gli auguri di buon compleanno! Non si dice l'età, ok? Come per le donne, per me il galateo vale anche per gli uomini, par condicio, ma io ti auguro la più bella giornata di sempre, ti voglio tanto bene e allora, proprio perché io non ho fatto in tempo a prenotarmi, voglio dirvi che qui su Radio Selene noi abbiamo il B-Day, la rubrica dedicata agli auguri che facciamo a sorpresa a chi ci segnalate voi. Va in onda dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 17.30 o nel weekend alle 11.30. Prenotate al 080 898 1188 o all'indirizzo mail diretta@radioselene.it e muovetevi con un po' di anticipo perché purtroppo non riusciamo ad accontentarvi tutti. Però dai, ce la facciamo. Nonno, fortunatamente tu hai la fortuna di avere una nipote speaker, però avrei tanto voluto chiamarti e fare questa cosa bellissima che Radio Selene permette di fare a tutti.

direttamente dal 1987 Johnny HS con I Don't Want to Be a Hero, ma adesso noi ritorniamo ai giorni nostri con una novità che segna il ritorno di James Blunt. Finalmente lo risentiamo con una canzone fresca fresca di pubblicazione che si chiama Tastes Like Summer, in cui usa l'atmosfera tipica dell'estate, il mare, il caldo, come metafora di una relazione e di una dimensione sentimentale vissuta attraverso tutti i sensi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Il pomeriggio sta scivolando piano dalle nostre mani, ma noi siamo qui su Radio Selene e non ci interessa controllare il tempo, anzi abbiamo la musica a farci compagnia, adesso con Viajando por el Mundo, Karol G e Manu Chao e poi Giselle di Manche Midi.
2: Radio Selene.
3: Salida del vuelo con destino a la

Eccoci qui con Giselle, eccoci su Radio Selene. Adesso un momento bellissimo di un classico, di una band catanese, il loro brano d'esordio, Kleptomania. Sì, gli sugar free, senza zucchero in inglese. Nome scelto dopo aver letto su una cartina di una caramella, appunto senza zucchero. Sugar free, perché volevano un nome che indicasse una musica non melensa. Eh sì, ci sono riusciti, soprattutto con questa loro canzone del 2004 che li ha portati al successo. Questi sono gli Sugar Free, Kleptomania. Yeah.

0: Questa è Radio Selene.
1: Siete su Radio Selene, con voi c'è Gaia fino alle 17 con tanta buona musica, chiacchiere, insomma tutto quello che vi serve per stare bene qui su Radio Selene. E ora ascoltiamo Sienna Spyro con la sua Material Lover e poi dal 1985 Too Much Hong Kong Syndicate.

E con noi gli Hong Kong Syndicate dal 1985 su Radio Selene. E oggi vi chiedo: ma voi vi ricordate quando da piccoli avevamo le idee chiarissime sul futuro, sulla famiglia, sul lavoro da fare? Sapete, a 20 anni mi sposo e poi magari a 20 anni non è stato così. Oppure da grande farò questo XY lavoro ed eravamo convinti che avremmo fatto proprio quello. Io per esempio volevo fare l'archeologa alle elementari, mi immaginavo proprio con il cappellino a scavare tesori nascosti, soprattutto nell'antico Egitto, che è una passione che ho ancora oggi, me la porto dietro, ecco. Ed è vero che certe cose poi non cambiano proprio mai, come per me in questo caso, però sono cambiate le idee ovviamente nel corso del tempo. Ho avuto anche la fase da fumettista, si passava ore a disegnare, pensavo che quello sarebbe stato il lavoro della mia vita, e poi alla fine, boom, fissata con i giochi al computer, e quindi lì decisi che volevo programmarli io. E vabbè, quello sarebbe stato il lavoro finale, quello definitivo, dopo tante idee. Ma voi invece, che mestiere invece volevate fare da piccoli? L'astronauta, il veterinario, il pizzaiolo, o magari qualcosa di completamente assurdo che oggi vi fa sorridere, perché no? Oppure, perché no, magari quel sogno di bambino è diventato realtà quando siete diventati adulti. E quindi scrivetemi o mandatemi una nota vocale al 347-7272-274, che voglio sentire le vostre storie sia su chi eravate e magari anche un po' su chi siete diventati.

Napoleone su Radio Selene con la sua Cucù Marie. Benvenuti amici di Radio Selene. Allora, oggi la domanda per voi è: che mestiere volevate fare da piccoli? E stanno arrivando messaggi bellissimi, alcuni mi stanno facendo piangere dalle risate, come Matteo d'Acquaviva delle Fonti, che mi scrive: io volevo fare il mago, ma solo per non andare a scuola. Ah vabbè, quindi per fare il famoso filone. Poi non so da voi effettivamente come si chiami, però da me saltare la scuola è il filone. Ho imparato dei trucchi per sparire al mattino. Ecco, quello era il mio sogno. Vabbè Matteo, ad averli condivisi prima, guarda, ai tempi del liceo forse li avremmo usati anche noi, tipo paracadute in alcune giornate. Però anche adesso da adulti, perché no, magari ce li puoi condividere sul nostro numero 347 7272 274. E poi c'è Angela da Putignano che voleva fare la cantante e cantava accanto ai poster dei Backstreet Boys. Vabbè, erano loro che guardavano lei. Bellissima la fantasia dei bambini. Continuate così con i vostri messaggi e le vostre note vocali al 347 7272 274. Che mestiere volevate fare da piccoli?

Banderas, appena ascoltata su Radio Selene, bentrovati. Allora, oggi la domanda è: che mestiere volevate fare da piccoli? Io vi leggo, intanto leggo Romeo da Lizzano, che bel nome, che mi scrive: Gaia, da piccolo volevo fare il medico, ho fatto test per tanti anni, non è andata, poi ci ho riprovato e finalmente sono entrata in facoltà, che bello. Oggi lavoro in reparto e ogni giorno penso a quel bambino che non mollava mai quel sogno. Bellissimo, vedete? Un sogno avverato l'abbiamo avuto in questa puntata. Chissà quanti altri ascoltatori hanno realizzato il proprio sogno lavorativo. E poi c'è anche quest'altro messaggio da Manfredonia, Orazio, che mi scrive: io volevo fare il lavoro della mia mamma, stare tra le scarpe, la pelle e le scatole, e oggi invece mando avanti la sua attività. Che cosa stupenda, Orazio, complimenti. Voi continuate a scriverci che mestiere volevate fare da piccoli al 347 72 72 274. 1 2

Icebox dal 1990 qui su Radio Selene e la loro I Don't Know Anybody Else. E noi nel frattempo andiamo avanti con la musica, con una novità. Loro sono i Jungle e noi ci godiamo tutto il loro sole, sì, perché il titolo di questa loro canzone è Sunshine.

0: Radio Selene.
1: E anche oggi la nostra puntata insieme finisce qui. Grazie a tutti voi ascoltatori per la compagnia e i vostri messaggi. Sapete quanto piacere mi fa avervi con me e noi ci risentiamo sempre qui su Radio Selene domani a partire dalle 15 e nel frattempo lascio il microfono a Mariano Pizzarelli. Buon martedì e che la musica sia sempre con voi.
0: Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
1: Buongiorno amici e buon martedì 25 agosto a tutti coloro che sono in ferie, perché qualcuno ancora c'è. Vedo delle strade abbastanza libere, non il traffico classico di quando si ricomincia ad andare a lavoro tutti insieme e poi ben presto anche ad andare a scuola. Ma buongiorno anche a chi è tornato a fatica a lavoro ieri o magari oggi, perché ha provato ad allungare un po' più il weekend giusto per non tornare il lunedì in maniera drastica e sbattere un po' la testa contro la realtà del ferie finite, vacanze finite, si torna a lavorare. Beh, noi abbiamo un compito ogni giorno, è quello di sdrammatizzare, alleggerire le vostre giornate, accompagnarvi verso quello che fate, verso i vostri doveri con un pizzico di allegria e simpatia. Oggi vi dico, ci confronteremo anche su una tematica, ecco, abbastanza attuale. Parliamo di regali, perché i regali, ecco, si fanno in occasioni diverse, dai compleanni ai matrimoni, ai battesimi, alle comunioni. Ci confronteremo sul tema: è meglio un oggetto materiale o la famosa busta? Tra le altre cose, perché parleremo di molto altro e come sempre ci sarà la musica da vera protagonista della nostra puntata. Fatemi salutare chi mi ha preceduto: Ilia D'Arpa, buongiorno. Buongiorno a Gigi Savoni che curerà la parte tecnica. Io sono Rebecca Epifani e questa è Radio Selene.